È questo il momento del passo, del gesto e dello sguardo, il momento della parola. Come la forza del braccio tende l'arco, così la forza del cuore la mette.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti e avrebbe anche negato di aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM hanno parlato a lungo, per oltre 3 ore, mettendo in fila le accuse contro di lui in una sorta di anticipo di requisitoria che sostiene la colpevolezza dell'indagato. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
1: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Il percorso negoziale, che potrebbe iniziare la prossima settimana ad Islamabad, prevede tra l'altro una moratoria sull'arricchimento dell'uranio da parte di Teheran, lo sblocco dei beni congelati e l'allentamento delle sanzioni economiche nei confronti del regime islamico. Ieri il presidente USA Trump ha mostrato ottimismo. Possibile la firma già la prossima settimana, prima del mio viaggio in Cina il 14-15 maggio. In precedenza aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Domani sarà poi la volta dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Le popolazioni friulane seppero rispondere con determinazione e grande energia. Viene da pensare che il concetto di resilienza qui trovi la sua radice. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che provocò quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia mai conosciuto, ha ricordato anche la premier Meloni. Voltiamo pagina. Al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera, in diretta su Rai 1, sono stati assegnati David di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Con 8 statuette, Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei Davide di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora, 4 occhi, miglior attrice protagonista per Gioia mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà. David alla carriera, Gianni Amelio, premi speciali ufficiali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
1: Chiudiamo con il calcio. Per il secondo anno consecutivo e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO nel recupero. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: Stavolta niente calcio champagne, d'altra parte in Baviera si beve birra. I 9 gol del Parco dei Principi, il 5-4 dei Galletti, restano scritti nella storia. Il Paris Saint-Germain stappa comunque la bottiglia più preziosa, perché per il secondo anno di fila da campione in carica vola in finale di Champions, dove l'aspetta l'Arsenal. All'Allianz di Monaco pronti via, Dembélé scrive 1-0. Il Bayern prova ad arrampicarsi, la salita però è di quelle erte. Harry Kane, che trova il pari solo nel recupero, non è informato di lusso, per la verità nessuno vestito di biancorosso. Basta pensare che il migliore è il portierone Neuer, provvidenziale nel frenare le stelle di Luis Enrique. Da Kvaratskhelia in giù, l'ex napoletano innesca il gol del vantaggio, inventa e copre, in una parola, imprendibile. Una vittoria di testa, serviva a difendere l'orgoglio di Marquinhos una quindicina d'anni or sono di passaggio alla Roma. Appuntamento il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest per tentare il bis e illuminare ancora la Torre Eiffel, Gunners permettendo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Rallentamenti per una perdita di carico tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti per lavori tra Vicarello e Interporto Toscano Est in direzione Mare. A Firenze via del Pianerottolo chiusa tra via Buontalenti e via di San Romano fino al 20 giugno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest, l'allacciamento con la 1, e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Rallentamenti per una perdita di carico tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti per lavori tra Vicarello e Interporto Toscano Est in direzione Mare. A Firenze via del Pianerottolo chiusa tra via Buontalenti e via di San Romano fino al 20 giugno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
2: Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Tra pergola e rifredi, alla scoperta delle stagioni del teatro della Toscana.
4: Ultima puntata della nostra trasmissione dedicata alle stagioni del Teatro della Toscana. Oggi parleremo di due produzioni internazionali, entrambe in scena al Teatro della Pergola in questa ultima parte di stagione. L'8 e il 9 maggio sul palco Changes, una produzione dello Schaubühne, uno dei più grandi teatri d'ensemble e di repertorio di Berlino, diretta da Thomas Ostermeier. A fine maggio, il 23 e il 24, arriva invece The Seer, il testo di Milo Rai, maestro del teatro documentario che incrocia mito e contemporaneità. Changes sarà in scena in lingua tedesca con sovratitoli in italiano e in inglese. The Seer in tedesco e arabo sarà in scena sempre con sovratitoli in italiano e in inglese. Di questi due appuntamenti, partendo da Changes, abbiamo parlato con Stefano Massini, il direttore artistico del Teatro della Toscana.
6: Dunque, lo spettacolo è un capolavoro. È un capolavoro assoluto che il nostro pubblico di Firenze non può assolutamente, come si dice, perdere, nel senso che abbiamo un grandissimo maestro del teatro europeo, tedesco e internazionale. Lo spettacolo è chiaramente sovratitolato, quindi si capisce perfettamente tutto quanto quello che accade in scena, che è l'incontro, diciamo, fra un uomo e una donna. Sono coppia da molti anni, Nina e Mark, siamo a Berlino, tutto quanto inizia nella loro cucina di casa, stanno per affrontare le loro rispettive giornate e li ritroviamo alla fine della giornata stessa, dopo che una serie di esperienze che hanno vissuto ognuno, diciamo, nella propria quotidianità cambiano profondamente il loro modo di vedere le cose e il loro modo, diciamo, di stare anche insieme. È uno spettacolo mastodontico, è uno spettacolo nel quale questi due attori sensazionali interpretano una quantità incredibile di personaggi, e siamo davanti a un modo nuovo, forte, importante di concepire la drammaturgia, di concepire il teatro. Per questo è uno spettacolo che è assolutamente imperdibile, che abbiamo voluto in tutti i modi portare sul palco della Pergola, perché Ostermeier è in qualche modo uno dei simboli, diciamo, del nuovo teatro internazionale, e un teatro pubblico importante come il nostro non può non ospitare, lo fa fra l'altro dopo tantissimi anni, un genio importante del teatro come appunto è Thomas. Quindi sotto questo punto di vista sono felicissimo di ospitarlo e di offrirlo ai nostri spettatori, soprattutto se tutto questo avviene prima di presentare l'altro, diciamo, gioiello della nostra programmazione straniera, che è lo spettacolo invece di Milo Rau.
4: Esatto, The Seer, che arriva alla Pergola il 23 e il 24 di maggio. In questo caso si incrocia il mito con il contemporaneo, uno spettacolo completamente diverso, ma anche questo assolutamente da vedere.
6: Beh, uno spettacolo da vedere, perché alla fine di maggio arriva alla Pergola non soltanto un altro dei grandi artisti del teatro internazionale, riconosciuto, celebrato in tutta Europa, in tutto il mondo, finalmente arriva anche qui a Firenze, e ci arriva con uno spettacolo che è uno spettacolo che parte da lontano, parte dal mito, no? Parte dal, diciamo, dalla leggenda antica greca, e arriva fino ad oggi in un mondo che sembra tutto sommato incredibilmente lo stesso, cioè un mondo fatto ancora di guerra, di violenza, di furore, un mondo fatto di ferite, un mondo fatto di sanguinamenti di ogni genere e di ogni tipo, ma anche dell'orrore, in qualche modo, del manifestare, no? Del raccontare pubblicamente con un vanto, con un orgoglio, il sangue che scorre, che dovrebbe essere appunto quello che oggi nell'era della tecnologia ci aspettavamo che fosse completamente scomparso, invece non lo è per niente. Si continua a versare il sangue dei civili e si continua a raccontare tutto questo con una fierezza e con un orgoglio che sorprende più che mai. Ecco perché questo è uno spettacolo importante, perché porta sulla scena la guerra, porta il Medio Oriente, porta tutto quello che in qualche modo vediamo entrare nella nostra vita, nelle nostre esistenze, dai telegiornali, dai social, dalle immagini che ormai con una forma insopportabile di pornografia, diciamo, entrano nella nostra vita senza avere alcuna remora di mostrarci il dolore dei civili, dei bambini, e il martirio di popolazioni intere. E Milo Rau fa da grandissimo maestro, quale è, un lavoro sensazionale, diciamo, unendo l'immagine video, la realtà con la finzione, il palcoscenico con la verità. E d'altra parte lui è uno dei più importanti maestri riconosciuti proprio, diciamo, su questo linguaggio straordinario che

0: portare in queste due stagioni anche spettacoli e artisti che di fatto non avevano mai calcato il palco del Teatro della Pergola. Abbiamo parlato nelle settimane scorse anche con Punzo, che per la prima volta era in stagione alla Pergola, ma non è stato l'unico. Insomma, sono scelte che hanno pagato, le rifarà il prossimo anno, un bilancio.
1: Beh, assolutamente sì, il pubblico ha aderito con grandissimo entusiasmo. La nostra bigliettazione ha avuto un cambiamento importante, soprattutto abbiamo portato su quel palco dei modi nuovi di leggere il teatro, insieme ai grandi artisti che il pubblico della Pergola in parte già conosceva. Ne abbiamo aggiunti tantissimi altri che su quel palco non erano mai saliti. Mi piace ricordare che proprio le proposte più diciamo particolari e sulla carta spiazzanti sono quelle che hanno raggiunto gli esiti più incredibili dal punto di vista dell'accoglienza del pubblico, del calore del pubblico e anche del trasporto con cui la platea del Teatro della Pergola, piuttosto che quella di Rifredi, piuttosto che quella del Teatro Era di Pontedera, hanno accolto, diciamo, queste presenze. Mi ha colpito vedere le nostre platee alzarsi in piedi, fare la standing ovation e farlo per artisti di estrazione completamente diversa, di linguaggio completamente diverso. Questa è la formula, secondo me, più forte che noi dobbiamo seguire, quella di un teatro pubblico che sia una finestra, una grande finestra aperta su quello che si fa oggi sui nostri palcoscenici italiani e non solo. Stiamo a parlare adesso di grandi presenze internazionali, continueremo ad averle, perché il teatro pubblico è questo, è varietà di spettacoli, è varietà di linguaggi, è varietà di possibilità e noi dobbiamo manifestarle tutte, portarle tutte su quel palco, diciamo presentandole al nostro pubblico che fino ad ora le ha accolte con grandissimo entusiasmo. Quindi di certo il mio grazie è profondo e sentito.
0: Invitiamo i nostri ascoltatori al Teatro della Pergola per i prossimi appuntamenti. Grazie mille a Stefano Massini.
1: Ma grazie a voi.
2: Tra Pergola e Rifredi, alla scoperta delle stagioni del teatro della Toscana.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla Città Invisibile, lo spettacolo itinerante che la Compagnia Teatro Popolare d'Arte porterà in scena sull'isola di Gorgona nelle giornate del 6, il 7 e l'8 di giugno. L'iniziativa rientra nel progetto Il Teatro del Mare, che da anni accompagna le attività di formazione teatrale all'interno della casa di reclusione di Gorgona. Lo spettacolo, a

0: cura di Gianfranco Pedullà, Chiara Migliorini e Francesco Giorgi nasce da un percorso di scrittura teatrale condotto proprio da Chiara Migliorini all'interno del laboratorio teatrale di Gorgona, con il coinvolgimento degli attori detenuti della casa di reclusione. Dello spettacolo, di questo nuovo appuntamento sull'isola di Gorgona, abbiamo parlato proprio con Chiara Migliorini.
1: Quest'anno ritorniamo in scena con l'ultima produzione che ha debuttato lo scorso anno, che è appunto La città invisibile, che vede la regia di Gianfranco Pedullà, la mia drammaturgia e le musiche di Francesco Giorgi. Quindi abbiamo deciso di proseguire anche quest'anno con queste repliche perché crediamo nella particolarità del progetto, poiché lo spettacolo, la drammaturgia soprattutto dello spettacolo, è il frutto di un laboratorio approntato nel 2024, un laboratorio di scrittura teatrale che abbiamo introdotto all'interno della casa di reclusione di Gorgona, ad affiancare e anche a contaminarsi con il laboratorio teatrale e il laboratorio musicale che era esistente già dal 2019. Questo laboratorio di scrittura è proprio ha prodotto il testo teatrale della città invisibile, che è proprio il frutto di lunghe chiacchierate, riflessioni e ovviamente pezzi scritti da parte dei detenuti insieme a me, in cui abbiamo affrontato moltissimi temi che riguardano l'umanità, l'umanità attuale, l'umanità che indaga i propri desideri, i propri segreti, che si interroga, che ha molti dubbi su quali siano oggi i miti dell'umanità e anche quali possono essere le follie. Quindi diciamo che è un viaggio, questo copione è diventato un viaggio che poi si è tradotto proprio in spettacolo, che praticamente è come se portasse gli spettatori a guardarsi un po' allo specchio, cioè le domande che i detenuti pongono le hanno posti prima a loro stessi, però sono domande che riguardano tutti, quindi domande universali a cui si può anche rispondere.
0: Come detto, per partecipare c'è bisogno di farlo con un certo anticipo, iscrivendosi. Come mai, come funziona, come si fa?
1: Allora sì, è molto importante prenotarsi con anticipo, perché ovviamente si tratta di una casa di reclusione, quindi è molto importante comunicare appunto i nominativi per tempo, perché l'amministrazione penitenziaria, ecco, insomma, deve fare le opportune verifiche per far accedere il numero appunto di spettatori appunto per visitare l'isola e assistere allo spettacolo. Quindi la promozione, ecco, è uscita da una settimana, per cui, ecco, insomma, in questo entro la metà, ecco, insomma, un po' di più della metà del mese di maggio è importante raccogliere le prenotazioni. È comunque appunto una casa di reclusione, quindi è proprio un viaggio immersivo a tutti gli effetti. E le prenotazioni si possono prendere consultando il sito di Teatro Popolare d'Arte e mandando una mail proprio appunto che troverete nella pagina proprio dedicata allo spettacolo di Gorgona. E quindi insomma è molto importante mandare le proprie generalità e i documenti e per poter accedere appunto a Popolare, che appunto sarà o il 6 o il 7 o l'8 di giugno, insomma in questi tre giorni.
0: Parlando appunto di questo progetto, come si inserisce nel vostro percorso e come sta andando avanti questo lavoro che voi ormai portate avanti da anni con il carcere?
1: Sì, è un progetto molto intenso. Adesso siamo in una fase di passaggio, un passaggio importante, perché Gorgona è anche in una fase di trasformazione, quindi il gruppo, ecco, che si è consolidato in questi anni e che ha partecipato alle produzioni storiche, posso dire ormai, del Teatro del Mare, che sono state l'Ulisse, le Metamorfosi e infine la Tempesta di Shakespeare, dirette tutte da Gianfranco Pedullà. Adesso, ecco, il gruppo sta cambiando, quindi stanno arrivando persone nuove, e questo spettacolo è il giusto spettacolo per inserire e ritrovare appunto un equilibrio per creare un gruppo nuovo. E quindi noi stiamo continuando ad andare continuativamente. Il laboratorio a Gorgona non si ferma in realtà mai, non c'è una vera e propria pausa durante l'anno. questo è molto difficile perché chiaramente, come immaginate, c'è il mare di mezzo, quindi noi con grande intensità e determinazione cerchiamo comunque di tenere un filo importante per coinvolgere le persone e attivarle, ecco, insomma, in una riflessione culturale che a Gorgona si può fare, come in altri istituti penitenziari, e che però può portare appunto a risultati importanti. Una delle cose che stiamo appunto portando avanti con grande forza è una rassegna dedicata alle scuole che in realtà precede queste giornate del 6, 7, 8 giugno e che viene fatta a fine maggio. Questa è proprio una rassegna dedicata al pubblico scolastico, però mi permetto di raccontarla perché è un po' il cuore dell'attività che stiamo portando avanti sull'isola, cioè un'attività che unisce un'impronta artistica forte a un'impronta sociale altrettanto forte, cioè cercare di far incontrare il mondo della scuola con quello del carcere, e non soltanto portando gli studenti ad assistere, in questo caso sempre allo spettacolo della città invisibile, ma anche portando gli studenti a restituire un prodotto teatrale che hanno elaborato tutto l'anno, in questo caso con me, laboratori a cui hanno aderito molte scuole della Toscana, laboratori in cui viene utilizzato lo strumento del teatro per riflettere sui temi del carcere e della società, cioè in che modo comunque il carcere ci riguarda tutti quanti. E anche lì il sistema è sempre lo stesso. Gli studenti delle scuole superiori elaborano dei pezzi scritti che poi vanno a far parte di un copione che porta un allestimento e che viene portato sull'isola. Quindi è come se i due mondi del carcere e della scuola, per quelle giornate che stiamo realizzando a Gorgona, si guardassero e si confrontassero proprio anche con una chiacchierata in cui i professori, i docenti e i detenuti, insomma, si possono confrontare sulla società di oggi e su come comunque si può migliorare.
0: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori, chi fosse interessato, ad iscriversi a questo nuovo appuntamento sull'isola di Gorgona. Grazie mille a Chiara Migliorini per essere stata con noi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
2: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

Nel paese dove è nato Orietta Berti c'è Piazza Lieni, ed in mezzo un busto di Lieni. Se uno ci pensa non ci può credere. Faceva un po' schifo Piazza Lieni, ma ora la stanno aggiustando. Una testa di metallo scuro e ai suoi piedi qualche dedica e qualche

perché, ed è la cosa davvero pazzesca, Lenin è il sindaco onorario di Cavriago da sempre. Nessuno ha mai revocato la delibera del consiglio comunale di allora.

9.000 anime alle porte di Reggio Emilia. Il sindaco è stato eletto con la maggioranza di sinistra, senza centro, da fare invidia a Denver Ocha e Kim Il-sung. Avevano chiuso il cinema e molti hanno deciso che Cabriago non poteva non avere il suo. Hanno fatto un circolo, due progetti e in un anno ecco una multisala in pieno centro con film di prima visione che viene gente anche da fuori a vederli.

E delle sere a strappare i biglietti c'è un assessore. Delle sere Iucca Reverberi. Delle sere Federica, la figlia del sindaco. Una giovane compagna, molto bellina. Ricordate la Madonna che piangeva sangue a Civitavecchia? Qualche anno fa tutti i giornali ne parlavano

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e Africa. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Secondo quanto afferma il Wall Street Journal, gli Stati Uniti chiedono all'Iran una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti come parte di un possibile accordo di pace. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista, possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Interrogato ieri per oltre 5 ore in caserma a Bergamo, Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa a coltellate nella sua abitazione di Milano dall'ex compagno Gianluca Soncini lo scorso ottobre. Dolci risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sulla profanazione della tomba della modella nel cimitero di Strozza. Il loculo è stato aperto ed è stata asportata la testa. Dopo l'interrogatorio perquisita la casa dell'uomo. Calcio, si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Newsbox, il nostro spazio in diretta della mattina, per dare un'occhiata ai quotidiani in edicola quest'oggi e poi con diversi approfondimenti su diversi temi. Prima di iniziare però il meteo con le previsioni a cura dell'AMA. Buongiorno Francesco Pasi.
3: Buongiorno a tutti.
2: Una giornata di sole dopo queste piogge che hanno anche causato qualche danno in qua e là.
3: Infatti diciamo che finalmente il tempo torna a migliorare, si allontana la perturbazione che ha insistito sulla nostra regione per due giorni, portando piogge molto abbondanti con accumulati superiori ai 100 mm e localmente anche 150, quindi circa il doppio di quello che è atteso per il mese di maggio in solo due giorni, quindi localmente veramente delle piogge molto abbondanti, ma finalmente la perturbazione si allontana, avremo delle giornate tendenzialmente con tempo più stabile, anche se non mancherà qualche nuvola, soprattutto domani mattina, e almeno fino alla giornata di sabato, come detto, il tempo sarà stabile e in prevalenza buono, con temperature che si riprenderanno su valori tipici per il periodo, anche leggermente superiori, ovvero 25-26 gradi. La giornata di domenica è ancora un po' un punto di domanda che avremo modo di chiarire domani.
2: Torneremo a parlarne domani, quindi buon lavoro all'AMA, un saluto a Francesco Pasi.
3: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Continuiamo quindi con la lettura dei quotidiani in edicola quest'oggi, diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie del giorno partendo dal Corriere Fiorentino che apre con l'allarme sabotaggio nell'area RFI a fuoco, una centralina in via Lungo l'Africo, nessun disagio per i treni, l'ipotesi anarchica, forse pensavano di danneggiare un sistema di controllo ma era un ripetitore, esami sulla coperta imbevuta di combustibile, sì, perché c'è stato il ritrovamento di una coperta imbevuta di cherosene che doveva bruciare, però a causa delle piogge non ha bruciato. L'ipotesi sabotaggio è emersa ieri nel corso della giornata e appunto proprio su questo ha deciso di aprire in prima pagina il Corriere Fiorentino. Diamo un'occhiata anche agli altri quotidiani. La Repubblica di Firenze parla dell'assessorata alla sanità che cerca casa, la regione punta a Villa Basileschi, cosa sta succedendo? La proprietà dell'attuale sede, dato lo sfratto, sarebbero necessari due anni di lavoro. L'altra soluzione possibile è la terza torre a Novoli e i tempi si allungherebbero ancora, e questo appunto l'approfondimento. Si torna a parlare sulle pagine di Repubblica Firenze anche di suicidio assistito, la mamma di Libera prima del suicidio assistito voleva vederci sorridere. E insomma si torna sul caso della 55enne che è diventato un simbolo della lotta per il suicidio assistito in Toscana, autosomministrandosi il farmaco il 25 di marzo dopo un iter lunghissimo che solo grazie anche agli sviluppi sia della tecnologia che alla legge toscana per regolamentare le pratiche e i percorsi per arrivare al suicidio assistito è riuscita a trovare pace. La Nazione di Firenze invece titola sul caro casa, il boom in periferia, a Firenze il mattone tiene, abitazioni più care del 2,4%, ma il centro è in stallo, il lusso non rallenta, sprinta Rifredi e Novoli, domanda in crescita grazie a università, tranvia e palazzo di giustizia. E poi si parla anche dell'appuntamento di oggi, l'Europa è qui, la fotonotizia della Nazione, la grande sfida dell'energia, oggi a Firenze l'evento con la presidente Mezzola, il ministro Foti, politici e imprenditori. Un evento che si svolge al Maggio Musicale Fiorentino, al Teatro del Maggio, e torniamo a parlare di questo appuntamento anche in occasione di una manifestazione che di fatto si rivolge direttamente a questo evento. Oggi, oltre allo sciopero della scuola che continua, è in corso uno sciopero generale indetto da USB e Cobas dell'area fiorentina, e è prevista anche una manifestazione che partirà alle ore 10 in piazza Santa Maria Via Novella e terminerà davanti in Piazza Vittorio Veneto proprio in occasione dell'appuntamento che è in programma al Teatro del Maggio, dove si riuniranno, come dicevamo, le principali autorità dell'Unione Europea per celebrare il 50° dell'Università Europea, ma non soltanto. Questo appunto l'appuntamento di cui parlava La Nazione. Noi tra poco parleremo invece della manifestazione con Dario Furnari dell'USB di Firenze. Continuiamo con la lettura dei quotidiani, tornando invece sul fronte della notizia che riportava il Corriere Fiorentino e che abbiamo trattato ieri. Si parla del piano per gli edifici pubblici della città, caserme non solo, intesa per il futuro. Parte di Agraria resterà alle cascine, l'accordo tra Palazzo Vecchio, Demanio e Università, un piano di rigenerazione di 17 edifici pubblici è stato siglato ieri da Palazzo Vecchio, Università e Demanio. In tante ex caserme arriveranno istituzioni o servizi pubblici e una parte della facoltà di Agraria potrebbe restare alle cascine. Questa era un po' la novità emersa ieri a questo appuntamento. Ne aveva parlato appunto durante la sigla dell'incontro la sindaca di Firenze Sara Funaro. La ascoltiamo e poi subito dopo cambiamo tema e parliamo della manifestazione che è in partenza tra tre quarti d'ora da Piazza Santa Maria Novella, quella indetta da USB e non soltanto, anche Cobas, a cui si aggiunge l'assemblea per lo sciopero, il coordinamento di diverse realtà sul territorio. Ovviamente oltre ai temi della scuola si aggiunge anche il tema del sostegno alla pace, il sostegno al popolo palestinese e la lotta alle politiche di guerra dell'Unione Europea. Ma torniamo a parlare di edifici pubblici, di immobili pubblici, con il piano siglato dal Comune di Firenze. Sentiamo le parole di Sara Funaro.
0: Questo è un piano importante su cui hanno lavorato in maniera coordinata da tempo sia gli uffici dell'amministrazione comunale in collaborazione con il Demanio e con l'Università. Un piano di destinazioni per gli immobili di proprietà del Demanio, un piano di destinazioni importanti coordinato con quelle che sono le esigenze della città, con tanti immobili che avranno, alcuni che hanno già funzioni, che sono funzioni importanti nell'ambito della cultura, nell'ambito dei servizi, e altri che avranno destinazioni, che sono destinazioni che vanno a dare risposte sulle esigenze di questo momento. Faccio alcuni esempi concreti perché così ci rendiamo conto meglio. Faccio un esempio, la caserma Redi, che è sempre stato uno dei grandi temi in città, dove non si sapeva che cosa sarebbe stato fatto, diventerà la sede della Corte dei Conti. Questo è un punto importante perché uffici per cui persone che vivono nel centro storico e per cui attrattività verso il centro storico. Questo è un elemento al quale teniamo particolarmente. Altri immobili come quello di Santa Maria Novella, dove in una parte rimane la stazione dei Carabinieri e l'altra parte che è data al Comune di Firenze, dove noi stiamo lavorando per costruirci social housing e per dare risposte ai nostri cittadini. Tante altre funzioni dal progetto della caserma Perotti, per avere la possibilità di avere alloggi per le forze dell'ordine sul nostro territorio, a tante questioni come ad esempio, per dire, la questione dell'immobile all'interno delle cascine, oggi sede di Agraria, dove il nostro auspicio è che Agraria possa rimanere lì all'interno delle cascine perché è un presidio fondamentale e noi stiamo lavorando su tutto il complesso. Insomma, un piano che prevede di dare funzioni che sono le funzioni di cui c'è bisogno in un accordo, in una collaborazione tra istituzioni e enti pubblici per valorizzare il patrimonio pubblico nella nostra città. Penso che questo sia un passo importante. Alcune di queste funzioni ci sono già i lavori in corso, sono già in essere. Citavo prima Santa Maria Novella, come sappiamo lì ci sono già i lavori, che è un immobile ovviamente nostro. Altre come la Riottosa è già stata riqualificata e c'è un'associazione culturale, l'AMA, che è già in essere. Sulle altre, sulla caserma Perotti ovviamente se ne occupa il Demanio, lì sono nella fase di progettazione, il nostro auspicio è che la realizzazione possa essere nel più breve tempo possibile. Oltre a questo ci sono anche, questo è un aspetto fondamentale, acquisti anche di immobili per dare funzioni pubbliche come quelle in via Panciatichi per la sede della Guardia di Finanza e tante altre. Alcune sono già in essere, alcune avranno dei tempi di realizzazione se sono necessari, ma il tema vero è il tema strategico di funzioni che sono in linea con quelle che sono le politiche che stiamo portando avanti nella nostra città.
2: Torniamo in onda sempre con Newsbox e, come ampiamente preannunciato, torniamo a parlare di sciopero. Oggi è la seconda giornata di sciopero nazionale per il mondo della scuola, uno sciopero indetto da USB e COBAS contro diverse storture della scuola pubblica, dalla riforma dei tecnici alle prove invalse, ai tagli agli organici e all'inclusione, ai legami con l'industria militare, la militarizzazione della scuola. E a queste due giornate di sciopero oggi per il territorio di Firenze si aggiunge uno sciopero generale del settore pubblico e privato indetto da USB e altre sigle, insieme ad esempio all'Assemblea per lo sciopero, coordinamento composto da molte realtà del territorio e nato durante le mobilitazioni per la Palestina. Proprio in occasione di questo sciopero generale locale è in programma un corteo che partirà tra pochi minuti alle ore 10 da Santa Maria Novella per arrivare fino a Piazza Vittorio Veneto. Non si sciopera soltanto per la scuola in questo caso, ma anche contro le politiche di guerra messe in campo dall'Unione Europea. I vertici dell'Unione Europea sono infatti oggi a Firenze al Teatro del Maggio per un evento. Di questa mobilitazione parliamo però con Dario Furnari dell'USB di Firenze, che è al telefono con noi. Ben trovato innanzitutto.
4: Sì, ciao a tutte e a tutti.
2: Perché avete deciso di mobilitarvi? Alcuni dei motivi li abbiamo riassunti, però oggi questa giornata avete deciso di diciamo così allargarla a uno sciopero generale, la mobilitazione della scuola che si allarga ad altri temi, come abbiamo detto, sicuramente uno di questi è il contrasto alle politiche di guerra in cui viviamo.
4: Sì, la presenza delle autorità dell'Unione Europea, parliamo del Presidente del Parlamento, del Consiglio Europeo, ci ha portati a scegliere come organizzazione sindacale di proclamare lo sciopero generale provinciale per tutte le categorie del mondo del lavoro pubblico e privato, che va a unirsi a uno sciopero della scuola che era già stato indetto anche da USB. Lo sciopero provinciale è indetto insieme a realtà sociali di lotta con le quali lavoriamo molto bene in coordinamento. Perché? Perché di fatto l'Unione Europea è un po' un polo dal quale poi partono le riforme che anche nella scuola vediamo, a partire dalla strategia di Lisbona del 2000, quando gli industriali si sono seduti intorno a un tavolo e hanno deciso quale dovesse essere la funzione e la natura della scuola pubblica statale, cioè una scuola proiettata e funzionale al mercato del lavoro. Di recente abbiamo fatto un bellissimo convegno con grandi intellettuali, Benat Ayag, Christian Laval, Nico Hirt, che ci hanno proprio spiegato perché la scuola si è trasformata. Lo sciopero provinciale generale perché dall'Unione Europea parte anche tutto il piano relativo all'austerità. Una austerità che ovviamente viene pagata dalla classe lavoratrice, quindi non soltanto da lavoratrici e lavoratori della scuola, ma da tutti coloro che hanno un lavoro e anche da chi non ha un lavoro, proprio per il piano di austerità, un piano che si collega strettamente al riarmo. Tutto si tiene insieme: guerra, riarmo, tendenza alla guerra, taglio sui servizi, ma soprattutto non soltanto un taglio dei servizi, anche economico, ma una trasformazione di quello che è lo Stato. Gli stati sovrani oggi, nella fase storica nella quale viviamo, non svolgono più la funzione che svolgevano fino a qualche tempo fa, che era quella di tutelare e di essere proiettati nei confronti degli interessi delle cittadine e dei cittadini, sanità, scuola, trasporti. Ma gli stati, fondamentalmente, che si riuniscono in organismi sovranazionali, ecco perché l'Unione è europea, sono delle sorte di società per azioni e tutti quanti, fatta qualche piccola eccezione, concordano nel fatto che occorra fare la guerra e non pensare invece alle cittadine e ai cittadini. Noi quindi continuiamo con la Palestina nel cuore, il tema della flottiglia e del vergognoso rapimento di due civili, di due cittadini che erano a fare una missione umanitaria, cioè Tiago e Saif. Riteniamo che occorra continuare con una mobilitazione e gli scioperi, perché poi è lo sciopero lo strumento delle lavoratrici e dei lavoratori, perché soltanto lavoratrici e lavoratori uniti insieme a tutto il mondo studentesco possono fermare questi processi e possono opporsi alla guerra. Per tutto il resto c'è invece chi fa finta di raccontarci che l'Unione Europea è l'unione dei popoli, l'Unione Europea è la nostra unica speranza. A noi sembra che l'Unione Europea sia chi oggi si chiude al Teatro del Maggio, dove andremo alla fine del corteo. Ci sarà anche una sorta di convegno che noi faremo con la presenza di Antonio Mazzeo dell'Osservatorio contro la militarizzazione e di Leonardo Bargigli, che è un docente universitario a Firenze, e spiegheremo la nostra posizione, perché noi siamo di lotta ma anche di proposta. Noi abbiamo delle idee e vogliamo costruire un fronte diverso da quello che invece domina da diversi anni, direi da troppi anni.
2: La manifestazione parte alle 10 da Piazza Santa Maria Novella per arrivare in Piazza Vittorio Veneto. Come si snoda il corteo? Qual è il percorso?
4: Allora, il percorso sarà non troppo lungo, per l'appunto parte da Santa Maria Novella alle ore 10, passa per Porta al Prato e va a concludersi in Piazza Vittorio Veneto, esattamente dietro il Teatro del Maggio, dove si saranno riuniti, quindi, come dicevo all'inizio, i rappresentanti dell'Unione Europea e i ministri della istruzione, che ci parleranno di istruzione come bene comune, della ricerca come bene comune, tutte parole retoriche, perché in realtà l'istruzione, la ricerca, la formazione oggi sono solo finalizzati al sistema produttivo, alla filiera bellica. È emblematico quello che accade nella scuola con i test invalsi e la riforma dei tecnici e dei professionali. Sono riforme e dispositivi perfettamente in linea. Pensiamo alla riforma dei tecnici e dei professionali, che riduce il numero di anni dei tecnici, di fatto è classista, perché noi avremo ancora di più scuole come i licei pensate per le classi dirigenti, per le future classi dirigenti, e scuole come i tecnici e i professionali, nelle quali si tagliano le conoscenze di base, quelle conoscenze come l'italiano, la storia, l'arte, che invece servono a tutte e a tutti, non soltanto ai futuri manager, ma anche chi andrà a fare l'operaio, il falegname o non so che, deve avere il diritto di sapere, di conoscere. La scuola deve tornare a essere questo, a formare sapere critico, perché il sapere critico libera, e ti libera sia se farai il manager, sia a maggior ragione, anzi, se andrai a lavorare in un'azienda.
2: Ricordiamo anche che dopo il corteo avete previsto un momento di incontro, di assemblea, in cui ci saranno anche degli ospiti, quindi non ci si limita al corteo, la manifestazione poi diventa un presidio, un'assemblea, un momento di condivisione, questo appuntamento che proponete.
4: Sì, intorno alle 12:30-13 in Piazza Vittorio Veneto, appunto con la partecipazione di Antonio Mazzeo dell'Osservatorio contro la militarizzazione e anche di Leonardo Bargigli, che è un docente universitario di economia a Firenze. Il primo parlerà del tema della militarizzazione, il secondo della costruzione dell'Unione Europea e del collegamento tra Europa e guerra.
2: Noi invitiamo chi volesse a unirsi al corteo e poi all'assemblea. Grazie mille a Dario Furnari di USB Firenze.
4: Grazie a voi, arrivederci.
2: Continuiamo con appunto ricordare che gli appuntamenti dedicati all'Europa sono diversi. Oggi quello promosso dalla Nazione, che trovavamo in apertura, è quello che si svolge in Palazzo Vecchio stamattina nel Salone dei 500, dove appunto tra i protagonisti ci sarà Roberta Metsola, la Presidente del Parlamento Europeo, intervistata da Agnese Pini, e poi ci sarà un'occasione di confronto con le istituzioni istituzioni cittadine, ci sarà anche il ministro Tommaso Foti. Altri appuntamenti riguardano invece il compleanno, i 50 anni dell'Istituto Universitario Europeo, che prevede 3 giorni di eventi. Il primo appuntamento oggi con questa cerimonia al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove appunto convergerà nei pressi del quale coinvolgerà la manifestazione di USB. Nel pomeriggio leader politici e ministri provenienti da tutta Europa si riuniranno invece alla Badia Fiesolana per un vertice sull'Università del Futuro. Badia Fiesolana che ospiterà domani un altro evento dedicato al tema della conoscenza, una giornata di confronto, e poi il 9 di maggio festa dell'Europa. Tra gli ospiti di queste giornate ci dovrebbe essere anche il Presidente della Repubblica Mattarella, e insomma sono giornate piene per la città di Firenze, che vedrà sfilare diverse autorità e istituzioni europee. Continuiamo invece tra poco il nostro spazio in diretta, tornando a parlare di Palestina e tornando a parlare in particolar modo di Sumud Flottiglia. Abbiamo seguito l'avventura di chi è partito con questa seconda missione, diverse le persone anche dalla città di Firenze. Oggi parliamo tra poco con invece uno degli attivisti partiti dall'Italia, che è stato tra i 175 in stato di fermo, intercettato da Israele con la sua barca, intercettato e fermato, adesso rientrato in Italia. Sto parlando di Lucio Leoni, che noi conosciamo come cantautore, come musicista, e che invece ritroviamo in questo caso come attivista della nuova Global Sumud Flottiglia. Tra poco il suo racconto in diretta sulle nostre frequenze. Intanto direi il GR del traffico, rimanete con noi tra pochissimo su Newsbox Nova Radio.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1, e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, per il traffico intenso, code tra Firenze Nord e Firenze Scandicci, e code in uscita a Firenze Scandicci. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato, e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Cascina e Pisa Nord-Est, e code in uscita a Pisa Nord-Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Sono le 9.31, torniamo in onda con Newsbox, il nostro spazio in diretta dedicato all'attualità, e torniamo in onda come anticipato per parlare di Sumud Flottiglia. Finora abbiamo seguito la missione parlando con le persone che erano sulle barche non intercettate da Israele. Come sappiamo sono state circa 22 invece le barche della seconda flottiglia che sono state intercettate il 29 di aprile, 175 gli attivisti e le attiviste fermate in quell'occasione, che poi sono stati consegnate queste persone alle autorità greche. Oggi appunto, dopo aver parlato con chi non era stato fermato nei giorni scorsi, abbiamo al telefono invece Lucio Leoni, che conosciamo soprattutto come musicista qui a Nova Radio, che ritroviamo volentieri come attivista. Anche lui era partito con la flottiglia e era appunto stato fermato da Israele. Innanzitutto ciao, ben trovato, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti, ciao.
2: Io partirei smettendo di parlare e facendo parlare te di quello che hai vissuto, di questa esperienza, di come è avvenuto il fermo, cosa è successo. Raccontaci insomma la tua esperienza.
3: Dunque sì, noi eravamo in navigazione da poco più di 3 giorni forse, era la notte tra il 29 e il 30 aprile, e insomma diciamo intorno alle 7:30-8 di sera eravamo a sud di Creta, ancora in acque internazionali, però insomma diciamo dalle parti di Creta, in uno di quei posti, cioè una delle parti del Mediterraneo forse più controllate del mondo. Per i giorni precedenti noi avevamo avuto gli aeroplani di Frontex sopra la testa, insomma non passa uno spillo da quelle parti lì. E all'improvviso insomma abbiamo cominciato ad avere problemi di ricezione del VHF, quindi delle comunicazioni radio. Era evidente che i droni che ci giravano intorno da ormai qualche giorno stavano cominciando a fare il loro lavoro, cioè quello di fare in modo che non si potesse più comunicare e tra di noi, quindi le barche della flotta, né tra le barche della flotta e il coordinamento generale a terra, che è quello con il quale poi si stabiliscono diciamo le rotte, i percorsi e le varie decisioni. Da quel momento in poi abbiamo cominciato a comunicare solo tramite messaggi per quello che riuscivamo, e dall'inizio, come immaginate, insomma le comunicazioni sono state abbastanza faticose e frammentarie, diciamo che per lungo tempo l'intercettazione è avvenuta più o meno nell'arco di 5-6 ore. Arrivavano notizie da altre barche che vedevano altre barche venire intercettate, ma che fino in fondo insomma non si sapeva effettivamente quante fossero state le barche intercettate, quali fossero state le modalità di intercetto, per cui abbiamo continuato a navigare cercando in qualche modo di provare a convergere dentro le acque territoriali greche per cercare di levarci dalle acque internazionali, anche se insomma diciamo che ormai sembra valga tutto, per cui dove andiamo ci vengono a prendere. Abbiamo visto un'enorme fregata militare passarci davanti, è sparita poi alla nostra destra, e poi intorno diciamo alle 11:30, forse mezzanotte, la barca che era a noi più vicina, che era Marea, è stata illuminata a giorno da dei fari e da uno Zodiac, un gommone potentissimo, che gli si è avvicinato a grande velocità, l'ha illuminata a giorno. Lì abbiamo capito che stavano appunto prendendo i ragazzi di Marea, ci siamo preparati perché eravamo evidentemente la barca successiva. Senza che ce ne accorgessimo ci siamo ritrovati anche noi un gommone di dimensioni notevoli al nostro fianco, che si è ovviamente avvicinato con le luci di navigazione spente. Io non riesco a capire come, ma probabilmente anche in maniera silenziosa, perché noi non ci siamo accorti di nulla, eravamo in allarme, eravamo in attenzione, guardavamo ovunque intorno a noi e questo gommone è spuntato senza che nessuno di noi se ne sia accorto. È una roba impressionante, sì, devo dire che è ad oggi ancora una delle cose che non riesco a capire come sia successa. E da lì in poi insomma diciamo c'è stato intimato ovviamente con i fucili puntati, di muoverci a prova, di metterci in ginocchio. Siamo stati perquisiti, siamo stati trasbordati su questo gommone che ha una velocità pazzesca, ci ha portato in un'altra dimensione, cioè quella di questa barca militare, una nave cargo, direi, una nave che di solito trasporta mezzi militari, per l'occasione adibita a carcere galleggiante, e lì abbiamo passato le successive 36-40 ore nell'incertezza e nel dubbio totale, perché insomma ovviamente eravamo in qualche modo preparati a un tipo di situazione di detenzione o di punitiva, però un conto, ecco, è finire in un carcere, immaginare che forse dopo qualche porta c'è un avvocato, c'è un console, un conto è finire su un carcere galleggiante dove in qualche modo sfugge qualsiasi tipo di giurisdizione, senza sapere dove sta andando sta barca e senza sapere quando avremmo avuto l'opportunità effettivamente di comunicare con qualcuno. La barca poi abbiamo scoperto, insomma, stava facendo sostanzialmente il giro su se stessa, noi eravamo convinti che ci stessero portando ad Ashdod, e invece poi appunto dopo 36 ore ci hanno smollato alla guardia costiera greca di Creta.
2: Ecco, cosa è successo sulla barca? Perché abbiamo letto di maltrattamenti, una situazione al di là del non sapere dove stavate andando e cosa stava succedendo, abbastanza inumana.
3: Decisamente sì, diciamo che io non so se per una questione logistica o per un pensiero, chiamiamoli così, i posti di letto erano inferiori al numero di persone trattenute. Appunto, diciamo, immaginate un campo da calcio sostanzialmente di cemento chiuso, perimetrato con dei container, quelli che vediamo sulle barche, sulle petrolifere, eccetera. Ecco, questa era la situazione. Sopra questi container, dopo il filo spinato, c'è una passerella sulla quale camminano 24 ore su 24 questi energumeni, questi miserabili che puntano il mitra a chiunque, insomma, sia sul piazzale. E appunto, diciamo che la situazione è quella di un caldo estremo durante il giorno, perché il sole batte su questo piazzale non so, di metallo, non so che tipo di materiale, di che materiale è fatta una nave militare, onestamente. E dentro i container ovviamente si peggiora semplicemente la situazione, si arriva all'asfissia, mentre la notte si muore di freddo perché si è esposti alle intemperie e all'aria di mare, perché la barca comunque è in movimento. Senza contare che poi, insomma, per far sì che non si trovi riposo, quel piazzale lì la notte viene bagnato, viene continuamente bagnato dall'IDF. La privazione del sonno è la prima delle tattiche, anche la più banale, per cui, insomma, questi container vengono continuamente sbattuti con mani o calci dei vari fucili durante la notte, per evitare che chi riesce possa prendere sonno. Ci veniva consegnato del cibo dentro delle buste della Mondezza, ci veniva tirato del cibo dentro delle buste della Mondezza, erano delle pagnottine di pane con dentro forse un centimetro quadrato di formaggio.

0: cioè è stato violento qualsiasi tipo di passaggio dalla barca alla nave, dal gommone alla nave, dalla nave fino a questa sorta di centro detentivo, è stato uno spintone, un calcio, un trascinamento, non c'è mai stato insomma nessun tipo di trattamento con i guanti. Però dal momento in cui ci siamo cominciati a far sentire con l'obiettivo di vedere Saif e Tony, che erano stati messi in isolamento, e da quel momento in poi sono cominciati, diciamo, gli approcci ancora più violenti, e quelli di noi che hanno cercato di resistere con non violenza a questa sorta di trasbordo verso la Guardia Costiera greca sono stati aggrediti e malmenati. Nelle solite formazioni che conosciamo, quella del 5 contro 1, che insomma è un'abitudine di tutti i fascismi e di tutti i violenti del mondo, fucili caricati con colpi credo siano di gomma, però puntati e sparati a anche 5 centimetri di distanza, insomma, e trascinati faccia a terra, però evidentemente avevamo ragione a chiedere, insomma, a chiedere dove fossero i nostri compagni, tant'è che poi due di loro sono stati portati a Rastan e ancora stanno là. Sto parlando ovviamente di Saif e di Tiago, dei quali ancora, insomma, senza nessuna accusa formale, sono ancora all'interno della struttura detentiva israeliana.
1: Ecco, esatto, e per i quali si chiede la liberazione un po' da tutte le parti e di cui ancora non si sa nulla sul loro futuro. Cosa è successo invece a Creta? Siete stati trattenuti un po' anche lì, però poi tu sei tornato, quando sei tornato?
0: Io sono, adesso faccio fatica a ricordarlo, però sono rientrato il giorno dopo, credo. A Creta siamo stati trattenuti anche lì, in questo piccolo porticciolo, adesso non ricordo, a Ferinacolas, credo si chiamasse, questo porticciolo dove le autorità turche hanno recuperato ancora una volta i nostri passaporti devo dire che non è chiaro quello che è successo. Di chiaro c'è che l'intercettazione è avvenuta in acque internazionali di fronte alle coste greche e che le autorità greche erano presenti la notte dell'intercettazione, che fosse supervisione, che fosse per controllare che tutto fosse si svolgesse, diciamo così, per il meglio, ovviamente sono sarcastico, però insomma anche durante poi il tempo passato a Creta l'ostilità, ecco, delle autorità greche è stata ben chiara. Siamo stati trattenuti, appunto, molti di noi, almeno una trentina, malmenati, sono stati trattenuti 5-6 ore, se non di più, sotto il sole, ancora una volta, prima di essere portati al primo punto medico per essere controllati. C'era chi era in condizioni veramente gravi e forse avrebbe avuto bisogno di controlli immediati. C'è stato un tentativo di rallentare, diciamo, il più possibile il nostro arrivo all'aeroporto, e tant'è che a un certo punto, insomma, siamo stati caricati su questi pullman che continuavano a fermarsi, continuavano a fare delle tappe randomiche per evitare di farci arrivare in tempi brevi all'aeroporto, tant'è che a un certo punto siamo scesi, non so se avete avuto l'occasione, ma insomma c'è anche un video che gira, abbiamo improvvisato una sorta di marcia di 5 km per cercare in autonomia di raggiungere l'aeroporto, dove sapevamo ci aspettava, oltre ai compagni e le compagne greche, ci aspettavano le autorità, le ambasciate, le autorità consolari.
1: Ecco, cosa succede adesso? C'è un'azione legale oppure semplicemente si continua con la mobilitazione?
0: Adesso si continua sotto ogni punto di vista, la flottiglia, se non è già di nuovo in movimento, a breve si rimuove e sicuramente si rimuove verso la Turchia, dove credo avverrà ci sarà un attimo, un momento di confronto collettivo con anche il resto della flotta che si sarebbe giunta in Turchia e che in questo momento si sta aspettando lì, e ci sarà un momento di confronto tra tutte le parti, tra tutte le delegazioni, e si deciderà quali sono le prossime mosse, anche appunto nell'ottica di quello che sta succedendo a Tiago e Saif, e come a loro, a tutti i detenuti palestinesi, che sono più di 9.000, senza contare, insomma, tra questi non so neanche quanti bambini, ormai ho perso il conto, ma insomma senza nessuna accusa

0: male trattenuti ingiustamente dall'entità sionista. Questo per quanto riguarda le prossime mosse della flottiglia, per quanto riguarda il supporto da terra, si stanno organizzando diverse giornate di mobilitazione che sono già in atto. Ci tengo a specificare che c'è una petizione che gira, che richiede la liberazione di Tiago e di Saif, se potete firmatela. Le prossime tappe sono quelle che ci portano al 15, al 16 maggio, che è anche il giorno poi della ricordo della
1: Della
0: Nakba,
1: Nakba.
0: e per poi arrivare, credo, ma non ho notizie ufficiali, a uno sciopero generale il 18 maggio.
1: Ne riparleremo sicuramente. Ti chiedo in chiusura un'ultima cosa. In tanti non colgono ancora, tuttora, il senso di questa missione della flottiglia. Perché invece è importante? Ce l'hai detto in video, chiedo però se ce lo puoi ridire anche qui.
0: È un momento storico particolare, è un momento storico in cui quasi non ci alziamo dal divano e non ci cominciamo a mettere in moto e non cominciamo a prendere un attimo in mano le redini delle nostre vite, delle nostre libertà, rischiamo veramente tanto, ragazzi e ragazze. E quindi queste missioni sono fondamentali perché riaprono uno spazio di racconto, soprattutto per chi sceglie un mondo diverso da quello che stiamo vivendo, un mondo autoritario, un mondo che ci limita sempre di più nei nostri sogni e nelle nostre bellezze. Sono atti diretti, sono azioni dirette che capisco benissimo possono sembrare simboliche. È evidente che la flottiglia non salva la Palestina si salva da sola, la Palestina ha le risorse, la forza, i palestinesi hanno la forza e la capacità di resistere a quanto gli sta succedendo da più di 70 anni, ed è evidente che non sono gli aiuti umanitari che porta la flottiglia a risolvere la situazione. La flottiglia è una piccola parte di mondo spesso anche occidentale, perché dentro la flottiglia appunto convergono tantissime nazionalità, molte anche occidentali, che decidono di ricordarci che non va bene così. E appunto sono azioni dirette molto belle e fanno paura per questo, perché la bellezza è rivoluzionaria, e se ci dimentichiamo la bellezza finiamo in un brutto vortice.
1: Grazie mille a Lucio Leoni per essere stato con noi, per averci raccontato questa esperienza. Ovviamente noi ricorderemo tutte le mobilitazioni, tutti gli incontri, gli appuntamenti che ci saranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Grazie ancora e a presto.
0: Grazie a te, grazie a tutte e tutti.

Turchia, ce l'hai presente? Luogo magico a metà strada tra l'Oriente e l'Occidente. Ho visto Istanbul quando ero giovane, posto bellissimo, a tratti mistico, sì, ma adesso non ti perdere, dai, dimmi dov'è. Sarà da quelle parti, che devo dirti? Adoro questo tuo vaghissimo approssimarti. Adesso pensa all'Iran, pensa all'Iraq, geolocalizzali con concentrazione, poi è più facile, dimmi l'America. Ce l'hai presente, vero, sul planisfero, la sua

0: normale. Prima di tutto dovevi chiedere di quale America stavo parlando, ma in questa faccenda conta poco. Ecco, però tieniti il memorandum. Diciamo che denoti uno sguardo un po' eurocentrico. Considerando la tua età, su questo potresti lavorare. Diciamo che la derivazione di un occidente un po' narcisistico, diciamolo pure, dai.
1: Sono le 9.50, stavamo ascoltando per l'appunto Lucio Leoni, dopo averlo sentito al telefono. Abbiamo parlato con lui, che è in Italia, che era tra i fermati da Israele nell'ambito delle barche intercettate negli scorsi giorni della Sumud Flottiglia. Torniamo a parlare di Sumud Flottiglia con chi invece è attualmente di nuovo in mare, anche se in rada, a Creta. Dario Salvetti, ben ritrovato.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Ti chiedo appunto dove sei, cosa state facendo, quali sono anche i piani per il futuro.
2: Noi in questo momento siamo attraccati a Creta, la partenza verso la...
1: E ci è sparito, anche perché appunto il segnale è magari un pochino più scarso da quelle parti. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperare la telefonata con Salvetti.
0: Le terre diventano spazzatura, cambiano gli usi, costumi, le abitudini. Se il Molise diventasse dell'Austria, dico, ma ci pensi alle tremiti? Cambiare

0: dai luoghi limitrofi. Ma se pure lì non ti ci vogliono e cominciano a sparare e tu non hai più uno spazio, più una casa e devi sparire. Sparare, sparire, è breve la distanza lessicale. Sparire, sparare, proprio come Guilty, come Billie Holiday. Se non ti resta che combattere per vivere, allora sei colpevole di amare. E allora per concludere, lo sai dov'è la Siria? Certo, è nel Lazio. La Turchia lo sai dov'è? Oh cazzo, è in Abruzzo. È l'Iraq, l'Iran, la Campania, la Puglia, l'America. L'America lo sai dov'è? Dall'altra parte, sicuro, alla fine di quel mare che è un oceano, che poi non c'è. E adesso dov'è il Kurdistan? Risposte chiare, veloci, precise, il Kurdistan. È in Molise. Molto bene, ora ci siamo, possiamo andare. No, col cazzo, bello, c'è una roba.
1: E abbiamo recuperato la comunicazione. Ripartiamo dall'inizio. Dove sei, Dario? Cosa state facendo?
2: Siamo attraccati a Creta. Domani si riparte verso la Turchia. La flottiglia è operativa e determinata ad andare fino in fondo, perché qualsiasi alternativa sarebbe accettare un ricatto. È un tentativo di intimorire chiunque alzi la voce sul genocidio, ma io credo in generale su tutta la situazione mondiale e anche nazionale.
1: Ovviamente anche dall'Italia continua il supporto di terra. L'obiettivo in questo caso dalla nostra parte è chiedere la liberazione di Tiago e Saif. Penso che questa richiesta arrivi anche da voi, dalle vostre barche.
2: Assolutamente sì, ovviamente il tema di chiedere la liberazione di Tiago e Saif non vuol dire in qualche modo oscurare o sottovalutare il fatto che esistono già migliaia di prigionieri palestinesi, ma rendersi conto del fatto che un'ingiustizia, se non fermata, è destinata a generalizzarsi. Israele sta semplicemente riservando a noi e in forma microscopica quello che è il trattamento che da sempre ha contro la resistenza palestinese. Uno di questi trattamenti è decidere che cosa sia o non sia legittima resistenza. Ovviamente quando lasci all'occupante la possibilità di deciderlo, non c'è nessuno che si salva. Io ricordo che un cittadino spagnolo, un cittadino brasiliano, poi Saif in realtà è palestinese, sono stati rapiti in acque internazionali su delle barche a vela che portavano aiuti umanitari. Questo si dimostra che non c'è una via per salvarsi da questo tipo di contrattacco repressivo autoritario. Per quanto riguarda gli equipaggi di terra, noi non chiediamo che la flottiglia sia al centro di tutta l'azione, noi chiediamo che tutta l'azione di chi è a terra realizzi che la partita che sta giocando la flottiglia è intersecata ad ogni nostra condizione sociale ed economica. Non stiamo andando verso Gaza soltanto, e soltanto si fa per dire, perché per me quello basterebbe, come elemento di solidarietà verso un genocidio, verso uno sterminio e verso una popolazione che resiste, ma perché riconosciamo che lì si gioca l'epicentro di una situazione economica mondiale di escalation bellica, che poi è quella che ti ha fatto aumentare ulteriormente le bollette e i viveri in questo mese, è quella che sta, che fa sì che il nostro paese manchi completamente di una politica economica, industriale, sociale di benessere, perché deve essere complice di un mondo che va verso il riarmo, e il sionismo è semplicemente uno dei punti di lancio di questo tipo di modello sociale.
1: E appunto torniamo, facciamo questo salto che sicuramente riguarda lo spazio, ma non riguarda più di tanto i temi. Da Creta torniamo a Firenze, anzi a Campi Bisenzio, perché qui si è tornati a parlare di ex GKN. In particolar modo ne ha parlato ieri la Nazione di Firenze con un'intervista all'amministratore di Idea Group, ovvero la società che ha messo in campo 22 milioni di euro per il piano di concordato approvato dal Tribunale. In questa intervista si dice che non appena Idea Group verrà in possesso, prenderà possesso dell'area, la fabbrica verrà demolita e ricostruita da zero. Questo è un po' in sintesi le dichiarazioni riportate dalla Nazione. Noi è da un po', e voi soprattutto è da un po' che parlate di una operazione di speculazione edilizia sulla vostra fabbrica. Ne avevamo parlato anche noi in intervista qualche settimana fa, e effettivamente sembra che sia questa la prospettiva che c'è per l'ex GKN.
2: è sempre stata questa la prospettiva. La nazione fa il suo mestiere, e cioè quella di tenerci tutti appesi a degli articoli, spesso anche, se mi posso permettere, confusi in alcuni dettagli, ma del resto non è la nazione che ci deve chiarezza tecnica, che sono umilianti per qualsiasi cosa sia un'istituzione. Però evidentemente le istituzioni locali, regionali e partiti che le reggono amano farsi umiliare, perché preferiscono passare per gonzi, scusate il termine, ma non me ne viene nessun altro, per evitare di far passare da gonzi noi, nel senso che quello che emerge in quell'articolo è qualcosa di già scritto. Io faccio fatica a pensare che non lo sapessero già tutti, e a voler ricostruire ora le cose a posteriori si capisce perché nessuno è mai intervenuto, ma si capisce soprattutto perché mai nessuna istituzione ha fatto una domanda a queste persone su che cosa volessero fare dello stabilimento, tenendo un intero territorio a lottare per trovare un piano industriale a una fabbrica, quando dall'inizio non ci poteva essere evidentemente nessun piano industriale, per il semplice fatto che il piano economico era guadagnare sull'area e sullo stabilimento che nel 2021 era all'avanguardia, nel 2026 è tutto da buttare giù, con un'operazione che probabilmente attualmente è di 30-35 milioni di euro, perché se sommo quanto è già stato pagato lo stabilimento, il decommissioning, cioè lo svuotamento, il buttarlo giù, ricostruirlo e il pagare i debiti di QF, si arriva a quello, e in tutto questo continuano a ripetere questi articoli della Nazione, si farà come all'ABB, al che un lettore distratto pensa che stiamo parlando del fatto che arriverà l'ABB, che è un grosso player industriale. In verità Idea Group a me risulta essere, poi posso averla capita male io, un soggetto che guadagna dalla ristrutturazione della costruzione di immobili che poi vengono venduti a grandi fondi immobiliari, come è stato il caso proprio di San Giovanni Valdarno, che viene spesso citato, e che non hanno senso se non vengono a loro volta riaffittati o rivenduti a dei player industriali. Ora la domanda è: questi fanno questo grosso investimento senza aver dietro nemmeno il player industriale? E se è così, perché non lo si può sapere chi è questo player industriale e perché a questo punto hanno licenziato i lavoratori? Perché anche qua un'altra cosa che non viene mai spiegata all'opinione pubblica è che non è che noi siamo stati licenziati e dopo tanti anni a un certo punto arriva un immobiliarista e dice vabbè, vuoto per vuoto ci faccio gli affari io su quest'area. Questa attuale struttura societaria e la presenza di questo gruppo, di Idea Group, per me, per quanto mi riguarda, era già evidente nell'ottobre 2023, lieto di essere smentito, e di conseguenza sia i licenziamenti, ma anche il finto ritiro dei licenziamenti che ha comportato che l'azienda non applicasse la 234 e quindi aggirasse dei costi che doveva pagare fiscalmente, di fatto, avvenivano già con tutta la struttura immobiliare alle spalle della società, e di conseguenza la domanda è: hanno licenziato, hanno distrutto posti lavoro per fare un'operazione in cui dicono che ricreeranno dei posti lavoro dopo aver lucrato sulla ricostruzione dello stabilimento? E perché dicono che creeranno decine di posti lavoro? Quella è un'area enorme, evidentemente, perché l'impatto della logistica sarà importante, perché solo la logistica ha un tale rapporto posti di lavoro area. Come la si metta, noi non ce l'abbiamo con Idea Group, che evidentemente fa il suo mestiere in maniera chiara, quella è quello che fanno, ma con l'idea che le istituzioni non sapessero. Ne devono rispondere tutte le giunte che compongono un consorzio industriale pubblico che, guarda caso, è sempre arrivato in ritardo, anche perché si era dichiarata la pubblica utilità sull'area, cosa che poteva essere fatta da mesi. Come si poteva dire oggi che quell'area poteva essere toccata? Quindi è evidente che c'è una connessione tra le due cose.
1: Ecco, c'è anche un altro tema. La fabbrica è tuttora occupata. Visti questi sviluppi, si deve pensare ad uno sgombero a stretto giro. Quali sono gli scenari a questo punto di vista?
2: La fabbrica è in presidio permanente, e tra l'altro ad oggi è qualcosa che è tutt'oggi sancito da tutte le sentenze sia del lavoro ma anche del tribunale penale, per cui tra le altre cose siamo di fronte a un tribunale fallimentare, come dire, che non sta nemmeno alle sentenze degli altri tribunali, però sinceramente questo è poco. No, noi annunciamo che siamo noi che veniamo a sgombrare. siamo noi che veniamo a sgombrare, ci dica la politica da chi dobbiamo cominciare, nel senso che 5 anni per scoprire che come dire, lo stabilimento su cui tanto mettevano gli occhi ci impediscono, in realtà è un luogo da demolire e a questo punto anche lasciato andare abbastanza, non so se volutamente, questo non lo posso sapere, ma comunque lasciato andare, fa sì che non soltanto noi rilanciamo l'azionariato popolare da qua a fine giugno, è veramente fondamentale portarla avanti fino in fondo e poi troveremo i modi per rimettere a terra dei nostri pezzi di reindustrializzazione ecologica. E io credo che qualsiasi cosa faremo, chi ci ha preso in giro per questi 5 anni avrà soltanto a renderne conto politicamente, ecco, per cui questa credo che sia attualmente la situazione. Infatti abbiamo lanciato un Tenetevi Liberi l'11 e il 12 luglio, dove insieme a tutti coloro che hanno partecipato all'azionato popolare, i movimenti che hanno difeso questa prospettiva, se vogliono le organizzazioni partitiche e sindacali che ritengono utile partecipare, decideremo insieme come il progetto di riconversione ecologica continua.
1: Ne riparleremo sicuramente, intanto grazie mille a Dario Salvetti per essere stato con noi e ovviamente torneremo a parlare anche del tuo futuro e del futuro della flottiglia in questo caso. Grazie.
2: Grazie a voi per l'interesse e per il lavoro.
1: Grazie mille ancora una volta Dario Salvetti, torniamo al nostro notiziario, al nostro spazio in diretta che è finito però perché sono le 10.03 con questa seconda parte densissima dedicata alla flottiglia e alla GKN e su questi temi ovviamente torneremo nei prossimi giorni, torneremo su questo anche nel pomeriggio ovviamente con gli spazi dell'informazione che si rinnovano alle 16.05 Nova Radio News, prima ancora Sputnik. Intanto notiziario dall'Italia e dal mondo a cura di Aria. Buon ascolto da Martina Agnoletti e a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e l'Africa. Domani mattina Rubio sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum di intesa in 14 punti proposto da Washington per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste degli Stati Uniti all'Iran, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. In cambio, gli Stati Uniti prevedono la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Cauta finora la reazione di Teheran. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta. La Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage, ha invito prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femena davanti allo schieramento di polizia. A manifestare anche rappresentanti del mondo culturale e artistico di Ucraina, Polonia, Paesi Baltici. Episodi di contestazione anche al padiglione di Israele. Avanti con audacia e libertà, si fa sentire il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Invocando Mattarella, Buttafuoco ringrazia il ministro della cultura Giuli, che pur contrario ha rispettato le scelte dell'istituzione. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in 2 set lo spagnolo Munar. Rinviato per pioggia, Cina blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con l'appigato e centra la prima vittoria in un Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
5: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Maria Francesca Loi, consulente Alleanza Assicurazioni di Tortoli Ogliastra. Allora, Maria Francesca, quanto si deve investire per una buona previdenza complementare?
6: Per assicurarsi un futuro migliore basta davvero poco. La previdenza complementare nasce comunque per offrire una pensione integrativa e si affiancherà per sempre a quella che è la pensione base dell'INPS o a quella del proprio ente pensionistico. Quanto bisogna investire? Dipende un po' dall'età, dalle linee di investimento e dal proprio beneficio fiscale. Facciamo un esempio pratico. Per avere 100 euro aggiuntivi a 50 anni andrebbero investiti circa 86 euro al mese in una linea che è più o meno bilanciata. Ai 40 anni potrebbero bastare 46 euro, invece a 30 anni sarebbero sufficienti 28 euro. Quindi sicuramente bisogna analizzare individualmente quello che è il proprio modo per soddisfare al meglio le proprie esigenze.
5: Grazie a Maria Francesca Loi. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione finanziaria.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Sta andando tutto male! Sta andando tutto male!
9: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna. Fino al 2 ottobre sarà attiva ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina per il secondo anno di fila e da campione in carica il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale è ospite del Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Cambiamo argomento: tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in 2-set lo spagnolo Munar, rinviato per pioggia Cina Blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con la Pigato, centrando la prima vittoria in un match Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cucciaretto. Oggi 8 italiani in campo, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Il foro italico per Berrettini rappresenta da sempre il luogo del cuore. Lui, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
2: Sono molto felice di essere qui a provare a godermi questo torneo. Ho un peso, non credo che lo sarà mai. Comunque con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
3: Desidero di poter fare meglio degli anni scorsi. Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Comunque vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
1: Pallavolo maschile: Perugia si laurea campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, chiudendo sul 3-0 la serie di finale con Civitanova, battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo: entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime 3 tappe. Conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. Cura di CESVOT.
6: La festa della musica di Chianciano Terme rappresenta l'evento di punta dell'estate chiancianese. L'appuntamento per la prossima estate è fissato dal 23 al 26 luglio. Il festival mette al centro la voglia di stare insieme e la capacità dei giovani di fare squadra, costruendo un evento capace di valorizzare l'intero territorio. Ne abbiamo parlato con una delle organizzatrici, Lisa Micheli, presidente dell'associazione Fabbrica Eventi APS.
7: Fabbrica Eventi è un'associazione che nasce nel 2024 per fare eventi a Chianciano Terme, a sede a Chianciano Terme, e tutti gli eventi si sviluppano in questa cittadina. Siamo in provincia di Siena e cerchiamo un po' di fare festival, soprattutto il festival che abbiamo a luglio, per tutta la regione. Infatti è diventato negli anni un festival nazionale. Questo festival è la festa della musica, che non parte nel 2024 con noi, ma arriva quest'anno, nel 2026, alla 24esima edizione. Quindi Fabbrica Eventi un po' prende le redini di questo evento lasciate da altre associazioni che hanno preceduto. I volontari sono sempre stati gli stessi, abbiamo solo un po' cambiato il consiglio direttivo e quindi anche il nome dell'associazione che gestisce l'evento. È un festival di musica principalmente all'interno del Pala Montepaschi, nel bellissimo Parco Fucoli di Chianciano Terme, dove è possibile anche mangiare e far divertire tutti. Infatti abbiamo la cacciagione a cena, che è un richiamo per veramente tutto il territorio per quei giorni. La festa della musica si sviluppa sempre nell'ultimo fine settimana di luglio al Parco Fucoli, appunto, di Chianciano. La festa della musica, proprio come dice il nome, ha al centro la musica in tutte le sue sfaccettature. Solitamente vengono invitate dai 3 ai 4 artisti a sera per 4 giorni all'interno del Pala Montepaschi, che è il nostro palco principale. Artisti che sono anche di interesse nazionale, ma anche abbiamo avuto negli anni anche comunque artisti internazionali. Abbiamo ospitato ad esempio Frankie High Energy, Mondo Marcio, i Buena Vista Social Club, Irene Grandi, insomma abbiamo anche avuto nomi molto importanti. E c'è un altro palco all'interno del Parco Fucoli quando noi organizziamo questo festival, che è il palco dell'Aperivivo, che c'è ormai, da questo sarebbe il terzo anno, quindi ha già fatto 2 edizioni. È un palco invece più dedicato al territorio, quindi invitiamo le scuole di musica che magari ci sono sia a Chianciano Terme ma anche nei paesi limitrofi, e anche piccoli gruppi emergenti e cantanti emergenti che magari possono sfruttarlo come trampolino di lancio.
4: Ecco, diamo i vostri riferimenti per chi volesse entrare in contatto con voi e conoscervi meglio.
7: Abbiamo, sicuramente potete trovarci nei social, quindi sia come Fabbrica Eventi su Facebook e su Instagram e su TikTok, e come Festa della Musica, sempre sugli stessi canali. Abbiamo anche una mail generale, diciamo, dove potete chiedere tutte le informazioni, che è fabbricaeventi@gmail.com.
6: Se una persona volesse contribuire alle vostre attività a titolo volontario, può farlo? E se sì, che cosa può fare?
7: Assolutamente, noi soprattutto i giorni della Festa della Musica l'evento si fa grazie ai volontari, infatti ne abbiamo quasi 200 ogni anno, quindi è un numero molto importante, ma c'è sempre bisogno di volontari, quindi per chiunque ci volesse sostenere anche per... veramente non servono competenze particolari, serve avere voglia di dare una mano. Soprattutto noi abbiamo tutti, la maggior parte comunque, volontari chiancianesi che lo fanno per il paese, e per qualsiasi cosa, per dare una pulita al parco banalmente da fine evento, o anche con competenze particolari che possono servire al montaggio, alla cucina, o a anche un particolare aiuto artistico magari. Se per chi è del settore ci possono contattare nei canali social o anche alla mail che ho detto prima, insomma.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana, a cura di CESVOT.
8: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnala un chilometro di coda per lavori tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 44.800 tra Ponte della Est e Montopoli Valdarno e code a tratti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. In direzione mare, code tra Empoli Est ed Empoli e un chilometro di coda per un veicolo fermo tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: e asciuto pazzo padrone.
1: Psicoradio,
2: la radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Sono Rita e lavoro allo IESA, al progetto IESA dal 2007. 8, via. Sono educatrice del Dipartimento di Salute Mentale.
5: Io sono Erika, ospitante dal 2021 e sono già alla mia terza convivenza full time.
6: Sono Marzia e sono ospitante IESA da circa 4 anni, nella formula part time.
7: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Psicoradio, avete sentito parlare di progetto IESA? Allora, noi siamo a Bologna e stiamo parlando di un progetto che affronta un tema centrale, il problema dell'abitare, e in particolare l'abitare per le persone seguite dai servizi di salute mentale. Erika e Marzia, avete sentito le loro voci, ospitano appunto alcune persone, in alcuni casi convivono con loro e in altri casi invece trascorrono insieme alcune ore, una giornata alla settimana, una mezza giornata alla settimana o di più. Ora invece sentirete la voce di Margherita, che è stata ospitata part time. Sentiamola.
8: Io sono una persona curiosa, una persona socievole, una persona che prima della mia disabilità fisica, oltre che il problema, diciamo, della disabilità poi che è venuta mentale, io ho studiato negli Stati Uniti, mi sono laureata negli Stati Uniti, poi sono tornata in Italia. Ho preso un'altra specializzazione in Italia, sempre il mio campo è stato quello delle lingue della psicologia.
9: Rita, ci spiega che cos'è e come funziona lo IESA?
4: Parliamo di IESA, che sta per inserimento eterofamiliare supportato di adulti, nel senso di una ospitalità che può essere full time, ovvero una convivenza to court, cioè si vive assieme nella propria casa, assieme a una persona inviata dai centri di salute mentale al nostro progetto IESA, o invece part time, ovvero si passano alcune ore, alcuni momenti della giornata, una o più volte la settimana, insieme a una persona a cui si è stati abbinati per affinità, per fare delle cose con l'obiettivo di condividere momenti sia ludico-ricreativi di spasso, ma anche di sostegno nel fare le cose della quotidianità là dove ce ne può essere bisogno.
10: Anido d'ape o lisca di pesce, facciamo una casetta tutta come ci va, mettiamo

0: All'interno di questo progetto IESA Bologna risale al 2009, quindi è un progetto che ha una storia. Ad oggi sono attive 25 convivenze, di cui ce ne sono 10 full time, 15 invece part-time. C'è anche una parte economica di questo progetto, cioè l'ospite versa all'ospitante un contributo pari a 1.100 euro ogni mese per il full time. Quindi l'abitare insieme. Se l'ospitato non è in grado di versare il contributo interamente, interviene proprio il progetto che versa alla persona che ospita la cifra mancante. C'è un contributo anche per lo IESA part-time, 23 euro per ogni incontro, che può essere, come vi abbiamo già detto, una volta a settimana o anche di più. Torniamo al racconto di Margherita, che è stata ospite part-time.
1: Com'è stata la sua esperienza da ospite part-time?
2: La mia esperienza è stata molto positiva perché mi trovavo in un momento, diciamo, difficile rientrata nella città dopo varie problematiche, diciamo, gravi, e è stato fatto innanzitutto un lavoro eccellente nella selezione della persona candidata a incontrarmi. A noi piaceva i viaggi, andare al cinema, andare ai musei, per esempio, nei parchi, e abbiamo iniziato a conoscerci all'inizio. Magari prendendo un caffè, un tè, a parlare ognuno, no? Un po' di noi. E nel tempo io ho finito il programma l'anno scorso, l'amicizia è continuata nel tempo. Per me è stata una salvezza perché in quei momenti avere una persona, magari anche solo per un paio di ore, no? Perché era part-time, quindi una volta si andava a fare un giro, si prendeva un caffè al bar oppure siamo andati a mangiare la pizza.
0: Normalmente la convivenza dura per 6 mesi, però è una convivenza rinnovabile di anno in anno e in alcuni casi ci sono convivenze che durano anche 10 anni. Altre volte invece si interrompono dopo qualche anno. La fascia d'età della maggior parte delle persone che vengono ospitate varia dai 40 anni fino ai 60 e non oltre i 60 anni. Torniamo a parlare con Rita.
3: Il fatto che l'ospite sia una persona con una fragilità psichica, che cosa comporta in termini di preoccupazione, di rifiuto, invece una capacità di vivere bene, magari anche desiderio anche di cercare sostegno?
4: Sì, è un tema che viene fuori perché chi si offre ha comunque un desiderio di fare l'esperienza, di accogliere. Ma le persone che arrivano allo IESA non negano le paure, i timori legati anche a dei pregiudizi culturali di cui siamo tutti impregnati, è inutile far finta che non sia così. Diamo voce a questi timori, chiediamo di parlarne, se cogliamo che c'è qualcosa sotto. E normalmente è proprio l'esperienza dell'accoglienza che scioglie questo nodo. Dal punto di vista dei timori di aggressività o cose del genere, si sciolgono. Rimane, invece quello che è un po' il timore di assumersi delle responsabilità in realtà non dovute, perché le persone inviate allo IESA sono persone che non hanno limitazioni di sorta rispetto alle proprie capacità decisionali, ai propri diritti. È chiaro che dentro la convivenza c'è una forma di responsabilizzazione umana della relazione, per cui chi ospita si sente in qualche modo ingaggiato dal punto di vista umano, relazionale. Faccio l'esempio banale: una sera non torna a casa, non si presenta per 2 giorni, si chiede cosa sta succedendo, cosa c'è, chiama gli operatori.
0: Era Rita Lambertini, educatrice che all'interno del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna si occupa del progetto IESA. Ora torniamo alla voce delle persone che ospitano.
3: Cosa vi ha spinto a desiderare di ospitare qualcuno in casa vostra?
4: il fatto di poter dare un'opportunità

0: opportunità e poter accogliere persone che sono più fragili e che magari potevano non trovare una soluzione magari abitativa in contesti magari meno protetti. Oltre a dare un'opportunità anche a fare in modo che queste persone si sentano proprio anche a casa loro, come entrando a casa mia è come se stessero proprio anche a casa loro, riuscissero comunque a trovare una loro dimensione che magari in altri ambienti o in altri luoghi potrebbero non riuscire a scoprire, e anche magari a mostrare anche nuovi lati della loro personalità o anche delle abilità che magari sono sopite o comunque loro stessi non le conoscono.
1: Ci sono stati dei dubbi, eventualmente quali, inizialmente?
0: Io non ho avuto particolari dubbi sulla scelta di poterlo fare. Avevo in realtà paura di non essere io magari all'altezza, di non poter riuscire magari a comprendere. Invece ho scoperto che ci sono tantissime possibilità umane, relazionali, e che si evidenziano proprio durante la convivenza, e questa cosa mi porta ogni giorno a scegliere questo percorso.

0: Lasciamo spazio ancora al racconto di Margherita, una delle persone che è stata ospitata.
1: Nella sua esperienza ci sono stati momenti di difficoltà personale in cui l'altra persona vi è stata particolarmente d'aiuto?
2: Sì, certo che sono stata aiutata. Per me il programma e in particolare la persona che mi ha seguito è stata veramente una salvezza.
3: Sì. È stato fondamentale per lei, Margherita, trovare questo feeling con questa persona?
2: Sì, è stato molto importante. Io credo la selezione che è stata fatta in modo molto accurato e non solo tutti gli incontri che poi vengono fatti per controllare. Con la IESA si controlla ogni mese, si fa l'incontro con gli operatori. Quindi,
4: signora, scusi, quanto è durato questo periodo di prova?
2: Per un anno più o meno.
4: E ogni quanto vi vedevate?
2: All'inizio ci vedevamo poco, una volta alla settimana, poi dopo era due volte alla settimana e poi magari è stato anche tre volte alla settimana.
0: Da Margherita, che abbiamo sentito raccontare la sua esperienza di persona ospitata, passiamo a Marzia, una delle persone che ospitano o hanno ospitato.
5: La mia esperienza è di part-time, quindi non di una convivenza. Ho avuto due esperienze e l'abbinamento è stato quello che mi ha sorpreso maggiormente, perché nella prima esperienza è nato proprio questa serie di passioni in comune, quindi sono stata abbinata a una ragazza dove le attività che facevamo ci gratificavano entrambe. Ecco, io devo dire che sono in pensione e ho sempre lavorato nei servizi sociosanitari, quindi avevo già avuto contatto con persone fragili e avevo questa spinta a confrontarmi perché sentivo il bisogno di alcune persone, quindi avvertivo l'isolamento che si può inserire in alcuni di loro e la solitudine, quindi delle volte anche solo una passeggiata, andare a prendere un caffè, il semplice chiacchierare è gratificante. Nella seconda invece esperienza l'aggancio è stato il mio cane, perché questa ragazza aveva dovuto lasciare il suo e il mio cane è stato l'anello di congiunzione per fare delle passeggiate col cane e quindi abbiamo condiviso questo amore per gli animali in generale. Molte volte le attività che si svolgono sono sì svolte anche in casa mia, con il pranzo, la visione di un film, le chiacchierate oppure andare al cinema o in piscina in estate. Il supporto che dà lo staff dello IESA è sempre presente.
0: Era la voce di Marzia. Ora torniamo a Margherita e alla sua esperienza di persona che all'interno del progetto IESA è stata ospitata.
4: E se lei dovesse raccontare quest'altra persona, cioè com'è? C'è stato un cambiamento? Lei non la conosceva prima, no?
2: No, non la conoscevo, non l'avevo mai vista, ecco, prima.
4: Ecco,
2: però
4: da come la immaginava e com'è adesso che è già un anno che vi frequentate, cosa sì. C'è stato di diverso?
2: Ma io di questa persona posso solo parlare in modo altamente positivo. Io la chiamo sempre un raggio di luce perché è una persona che mi porta a interagire con un'altra, interagire nei rapporti, no, personali, il contatto con il mondo esterno. A lei piace fare viaggi come piaceva fare a me prima della disabilità fisica che ho, e quindi mi racconta i viaggi, magari mi manda le foto oppure ci guardiamo le foto di viaggi fatti.
4: Ma se andate, adesso le faccio qualche domanda. Sì. Un po' da bastian contrario, cioè.
2: Sì, sì, mi faccio pure.
4: Siete andate sempre d'accordo? Perché non è facile due persone che non si conoscono incontrarsi.
2: Allora, si può dire che siamo quasi sempre andate d'accordo, ma c'è stato un periodo, mi ricordo che magari c'erano dei fraintendimenti, ma anche in quei momenti, attraverso il protocollo di come è stato strutturato il programma, che secondo me è un programma vincente, come dico, perché fa conoscere ai cittadini bolognesi cosa vuol dire il problema del disturbo mentale, ma anche aiuta a far capire che non è che uno deve avere paura, che c'è qualcosa di c'è un arricchimento da parte di entrambi, no? E anche se in quel momento magari ci poteva essere, non so, un malinteso oppure un qualcosa della comunicazione che non era andato correttamente, e dopo si è chiarito e si è parlato apertamente con gli operatori, quindi si è risolto tutto.

0: Quali sono stati i momenti positivi e negativi di queste convivenze? Ci parlate sia degli imprevisti che delle sorprese?
1: Possono capitare dei momenti di confusione e quindi bisogna essere un pochino pronti di fronte a momenti in cui l'ospite è down e quindi appuntamenti mancati, magari che si nega, e quindi cercare di essere vicino senza essere troppo invadente, riconoscere il disagio e applicare un ascolto attivo, nello stesso tempo cercare di spronare e di non lasciar perdere troppo, perché sennò possono anche ritirarsi. Mi è capitato anche: ah, ho prenotato un viaggio per noi. Ho detto: ma come hai prenotato? Sì, io so già dove. Quindi anche di fronte a situazioni destabilizzate, ecco, non è mai tutto nulla scontato.
2: Anch'io confermo quello che ha detto lei. La cosa che io ho imparato è mettersi a disposizione e ascoltare. Io non sono personalmente preparata dal punto di vista psicologico, come dire, aiutare queste persone, e non è la mia funzione. Io sono una persona come tante altre e che si trova magari a dover superare certe situazioni facendo appello alla propria magari esperienza, all'apertura, alla disponibilità, cercando anche di far sentire proprio l'altra persona in un contesto familiare. Ho una situazione di grandissimo affetto che ricordo molto e lo conservo nel cuore. Entro anche magari nello specifico: avevo la mia ospite che per caso avevo invitato al compleanno di mio papà, che è comunque una persona anziana, in un contesto di persone comunque un po' anziane, eccetera, e lei ha voluto partecipare come se fosse andata a una festa di un suo familiare. Si sentiva parte della famiglia come io l'ho sentita parte della mia famiglia.
3: Per avere una buona convivenza, Rita ci spiega che vengono organizzati diversi incontri con i candidati per trovare la giusta coppia.
4: Tutti gli strumenti che noi utilizziamo, questo colloquio semistrutturato, che per noi è uno strumento fondamentale, non sono però la verità. Nel senso che ci è capitato un caso specifico di una persona, un ospite, che nel colloquio semistrutturato aveva dichiarato di non poter sopportare di convivere con animali, soprattutto i cani erano assolutamente fuori discussione. In quel momento avevamo solo una famiglia da proporre come famiglia ospitante, che aveva un cane, non un cagnolino, un cagnolone. Abbiamo fatto la proposta all'ospite, ha comunque accettato. Nell'arco di poco tempo il cane è diventato, anzi, il suo migliore amico di famiglia, diciamo così.
5: Dal mio punto di vista, sinceramente, non sarei propenso ad ospitare strani in casa mia. Come mi convincereste?
4: Io non lo vorrei convincere.
2: Neanche io, perché penso che debba essere una chiamata, cioè io l'ho vissuta e la vivo così. Il mio pensiero era: voglio dare un'opportunità. Questa opportunità non è solo per la persona che viene ospitata, ma secondo me anche per la persona che ospita.
1: Direi che lo stesso vale per il part-time: deve essere un progetto condiviso, deve essere un desiderio da entrambe le parti di scoprirsi, di conoscersi, di scambiarsi. Infatti direi che la parte bella degli ospitanti è che non siamo operatori, e quindi che con gli ospiti ci confrontiamo, parliamo dei problemi familiari, coi figli, quindi diventa una sorta di amicizia.

0: i momenti di solitudine, i momenti che magari uno vive la depressione, per dire, no? Fasi diverse, magari non hai voglia di uscire oppure non avresti voglia di fare quella cosa, e c'è questo contatto e hai questa persona con la quale puoi interagire, ti sprona, ti aiuta. E per esempio, io una cosa che ho fatto alla persona che veniva, gli ho insegnato a giocare a buraco. Non sapeva giocare a buraco con le carte, ma gli piaceva giocare a carte. E ogni tanto, quando ci rivediamo, perché ogni tanto ci vediamo, e ci piace fare una partita a buraco in ricordo dei vecchi tempi, no?
1: Nella vostra esperienza di convivenza, ci cioè sono stati dei momenti in cui magari, che ne so, eravate voi ad essere in difficoltà per motivi vostri, della vostra vita personale, e l'altra persona magari vi è stata particolarmente di aiuto.
2: Ricordo con la mia prima esperienza che era di una affettuosa, di una solarità che delle volte mi sentivo io non abbastanza per questa persona.
3: Io ho trovato molta sensibilità laddove non era proprio nemmeno pensata, ecco, mi sono trovata in una situazione, alcune situazioni dove non mi aspettavo, no? Determinati atteggiamenti proprio da una persona magari fragile, che invece in realtà è riuscita a starmi vicino e proprio a manifestarmi affetto, vicinanza, e io non avrei mai pensato una cosa del genere,
4: Un'ultima curiosità per Marzia, volevo sapere come era andata a finire con la persona che si era presentata con il biglietto per entrambi per un viaggio.
2: non c'era proprio ancora il biglietto. Però si era finita chiarendoci che non era il momento, non c'erano le condizioni, però avevo ricondotto che ero disponibile a fare un'esperienza di viaggio, magari in gruppo con gli operatori IESA. Quello mi sarei sentita, di farlo.
5: Siamo in chiusura, torneremo a parlare sia del problema del trovare casa, un tema gigantesco per tutte e tutti e è ancora più complicato per le persone che sono seguite dai servizi di salute mentale. Lo faremo anche spostandoci da Bologna e andando in giro per l'Italia. Prima di chiudere, però, le redattrici e i redattori di Psicoradio vogliono ricordare Alex Zanardi.
4: È di qualche giorno fa la notizia della scomparsa di Alex Zanardi. Qui a Psicoradio vogliamo ricordarlo mettendo l'accento sulla capacità di superare i propri limiti. Non in quanto campione di automobilismo, a noi piace mettere in evidenza che chiunque di noi, che abbia una disabilità o meno, può dimostrare prima di tutto a se stesso che anche un piccolo passo per migliorare la propria vita è un grande traguardo e fa la differenza. Un campionato mondiale automobilistico vinto, o superare una giornata terribile per chi ha subito un lutto, o lotta da anni contro i propri demoni, sono sostanzialmente la stessa cosa se ci focalizziamo sul superare i propri limiti. E anche chi oggi non riesce a superarli, ma non rinuncia e va a letto augurandosi di superarli domani, ha già vinto. E questa è la grandezza che noi di Psicoradio riconosciamo in Alex Zanardi. E vogliamo celebrare in lui e in tutti gli Alex che abbiamo intorno a noi. Psicoradio,
6: scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
7: Psicoradio, la radio della mente.
8: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il Pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale, dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter, scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Nova Radio Città Futura.
10: Community Radio. Community Radio.
11: Solo disagio.
12: Stai ascoltando Nova Radio.
11: Anzi,

0: pensa è già fottuto. È già fottuto. Ossia, ehi.
1: Nessuno parli sotto il sole freddo. La rabbia costante del mio respiro. Io fermo in silenzio nel tuo deserto. Allini i granelli a farne un sentiero. Non si rin-

0: cacciato dentro un blister.
1: Racchiuse su un quaderno le memorie dei miei torti. La mia penna sa parlare con i morti.
0: Ti lascio un solco nero che ti faccia da scudo. Se mi ricordi come tante cartoline dalla rabbia mi distorti. Ehi, segni sulle porte, icone oscure.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 2 km di coda per incidente al chilometro 277 tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, 1 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 44800 tra Ponte d'Era Est, Montopoli Valdarno e code per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli. Rallentamenti per lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna. Fino al 2 ottobre sarà attiva ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Sabato 9 maggio a Castel del Bosco, nel comune di Montopoli Valdarno, è in programma alle 15.30 Geniali in bicicletta, iniziativa promossa da WISP Zona del Cuoio e dall'Associazione Geniali per promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport. Non una gara, ma un pomeriggio di condivisione aperto a tutte e a tutti. Una pedalata collettiva su un percorso accessibile e resa possibile anche grazie a bici adattate, tandem, cargo bike e tricicli, pensate per coinvolgere persone con disabilità motorie e cognitive. È attivo a Portoferraio lo sportello per il volontariato dedicato al terzo settore dell'Isola d'Elba promosso dalla Fondazione Isola d'Elba. Il servizio nasce con l'obiettivo di rafforzare il supporto alle realtà associative del territorio elbano. Lo sportello offre attività di ascolto, orientamento e accompagnamento rivolte a enti del terzo settore. Il servizio è operativo presso il Centro Servizi Il Molino a Portoferraio, in viale Teseo Tesei 12, il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 11 alle 13. Per informazioni e appuntamenti è possibile scrivere a ilaria.fondazioneisoladelba@gmail.com. L'associazione Acqua Team Nuoto Cuoio di Castelfranco di Sotto cerca volontari per la provincia di Pisa. Per informazioni è possibile scrivere ad acquateam.nuoto.cuoio@gmail.com.
0: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 per un incidente avvenuto al chilometro 160, traffico bloccato e tratto chiuso tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. È stata chiusa anche l'entrata di Pisa Centro, sempre verso Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 44.800 tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno e un chilometro di coda per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli. Rallentamenti per lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va, ha le cuffie di una marca americana, suono ad alta fedeltà.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il Pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato, Cardinale Parolin. Obiettivo della missione, appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale, dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter, scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Think
3: I'm going crazy. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo qui in compagnia dell'ospite di questa puntata numero 14, ma prima di svelarvi di chi si tratta, diciamo brevemente che oggi dobbiamo anche svelare la domanda, ovviamente come ogni puntata, ma che cos'è Qui ed Ora? Per chi non avesse mai ascoltato, è una trasmissione che parla di domande, detto così è un po' strano, ma il sottotitolo è proprio questo: domande, musica e trasformazione personale. Quindi lo scopo innanzitutto è quello di vivere un'ora di trasmissione immersi nel momento presente, ovviamente ascoltando buona musica e parlando di quelli che possono essere percorsi di trasformazione, ponendosi le giuste domande esistenziali che ci piacciono tanto. Ma prima di svelare tutto questo, ovviamente iniziamo come sempre dalla nostra sigla.
0: Qui ed Ora, di domande, musica e trasformazione personale.
3: Ebbene, siamo pronti, puntata numero 14 di questa terza stagione, si può dire che è un record, le prime 2 stagioni si sono fermate a 11 puntate, invece questa terza stagione sta andando oltre, vediamo, fino ad ora abbiamo detto di fermarci alla 15ª, ma non si può sapere, tutto è in divenire, viviamo il qui ed ora come ci piace fare, e però adesso cominciamo ad entrare nel vivo di questa 14ª puntata lanciando la domanda di quest'oggi, che è questa: qual è stata la tua ultima avventura? La parola avventura si può dire che oggi sembra aver perso un po' di questo fascino, un po' un fascino primordiale. Siamo cresciuti pensandola anche come un viaggio esotico, come un gioco estremo, come la scoperta di una terra inesplorata, insomma qualcosa che ci spinge fuori dal conosciuto. Ma oggi, oggi in questo tempo moderno di questa connessione costante, dove tutto sembra già tracciato, quanto siamo ancora capaci di vivere, ma soprattutto di riconoscere un'avventura? Ma forse la mia ultima avventura si può dire che non è stato qualcosa di epico, forse qualcosa nel suo piccolo però di rivoluzionario. Mi viene in mente un pranzo in silenzio senza telefono. Ecco, per me questa è già una piccola avventura, oppure anche una domanda scomoda fatta a me stesso davanti allo specchio, insomma anche una scelta che va controcorrente. Spesso a qui ed ora abbiamo parlato dell'ozium, no? Di quella pratica fondamentale del far ristagnare le cose, farle sedimentare così che poi si possa tornare a produrre e a creare. E beh, insomma, i filosofi dell'ozium direbbero che la vera avventura oggi è proprio riuscire ad attraversare quei territori interiori senza avere questa rincorsa costante a performare. Per citare un altro grande filosofo, Seneca insegnava invece che servono degli spazi vuoti, proprio delle pause di inattività affinché l'anima possa ritrovare questa capacità di meravigliarsi ancora. E invece ancora Russell ricorda che non viviamo solo per accumulare esperienze, ma proprio per assaporare la profondità di alcune di queste, scelte tra il flusso di tutto quello che viviamo quotidianamente. Eppure, detto tutto questo, si può dire che ci siamo abituati all'idea che il vuoto invece sia rischio, che la lentezza sia perdita di tempo, che l'ignoto sia pericoloso. E così l'avventura torna ad essere quasi un privilegio di pochi, quando invece è un diritto originario di tutti. Bisogna rischiare la scomodità, bisogna ricercare lo stupore, persino ricercare quella noia creativa di cui parlavo prima. Bene, quindi se io chiedessi davvero a voi, ad ognuno di voi, qual è stata la tua ultima avventura? Io scommetto che qualcosa emergerebbe. E non per forza qualcosa di rivoluzionario e di gigante, anche una cosa minuscola, quotidiana, ma vitale. Un confronto magari evitato per mesi e affrontato con coraggio. Un viaggio fatto senza uno scopo. Una breve solitudine accettata, invece che riempita da qualcosa. E allora forse la vera domanda diventa questa. Siamo disposti a fare spazio per questo imprevedibile, per questo ignoto, oppure cerchiamo solo sicurezze? Ebbene, come brano copertina di oggi, per entrare ancora più nel vivo del tema, ho scelto un brano del 1977, un inno alla libertà, all'osservazione distaccata, ispirato proprio a quei viaggi in metropolitana che Iggy Pop faceva spesso a Berlino in compagnia di David Bowie. Ebbene, questo testo racconta proprio la vita come un viaggio continuo, dove il protagonista osserva il mondo scorrere dal finestrino, godendosi la città, la notte, con la sensazione di essere un viaggiatore solitario, ma libero. Ecco a voi The Passenger di Iggy Pop. Benvenuti a Qui ed Ora.

0: Questa era l'inconfondibile voce di Iggy Pop e la sua altrettanto inconfondibile The Passenger, il brano copertina di questa 14ª puntata di Qui ed Ora di Domande, Musica e Trasformazione Personale. La domanda l'abbiamo già lanciata, abbiamo introdotto il tema, la domanda di oggi è: qual è stata la tua ultima avventura? Parliamo quindi di quelli che sono i viaggi e le avventure che ancora viviamo e che dobbiamo imparare anche a riconoscere, come abbiamo accennato prima, ma veniamo adesso ad introdurre l'ospite di oggi, perché insomma non è che io me la canto e me la dico da solo, ma per fortuna ho qualcuno con cui discorrere su questo. Ma per introdurre l'ospite è fondamentale che io introduca la band che è qui a rappresentare. Infatti sono una band, si può definire così, un concentrato di energia grezza, di creatività punk e di spirito libero. Traggono ispirazione da Ramones, Blondie, The Cramps, insomma hanno costruito negli anni un'identità sonora vera e propria che mescola punk, surf, garage rock, indie, ma anche con qualche tocco glam. Prima dell'ultimo album appena uscito pochi giorni fa, ad aprile 2026, si intitola Earth Pieces, è uscito nel 2025 invece l'EP Naturalmente Punk. Un manifesto diretto, senza compromessi, 3 brani su autenticità, resistenza, ironia, insomma una fotografia perfetta della loro essenza. Ancora, il precedente album Bikini Grill ha confermato la band come una voce unica nella scena punk, un disco che combina vibrazioni retro, temi di empowerment femminile, critica alle etichette di genere nel rock, ma anche la gioia pura del fare musica. Negli anni hanno calcato palchi iconici come la Skena Rock Festival, il Roots and Roses Festival Beat e tanti altri, hanno sfilato alla Milano Fashion Week, hanno partecipato a pubblicazioni dedicate alla musica, scritto inni alla ribellione e alla libertà. Camilla, Alice, Marla e Vanessa continuano ad essere una forza inarrestabile. Sono sempre pronte a riportare il loro punk esclusivo su ogni palco, lo stanno facendo con il loro tour e sto parlando ovviamente delle Cleopatras. E qui con me oggi c'è il cuore pulsante della loro musica, la batterista della band. Benvenuta Camilla Lastrucci. Ciao Camilla.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Benvenuta, innanzitutto grazie davvero di aver accettato l'invito e grazie di aver avuto il coraggio di essere qui da sola, senza le altre componenti della band, ma immagino che il coraggio non ti manchi.
1: Grazie, grazie a te dell'invito.
0: È un vero piacere. Allora, iniziamo. A me la prima domanda, mi piace sempre partire un po' da quello che è il tema della giornata. Infatti parto così dal tema di oggi e si parla di avventura e quindi ti chiedo: che avventura è far parte di una band come le Cleopatras?
1: Allora, è un'avventura speciale, diciamo, è un'avventura che dura da tanti anni, addirittura appunto le Cleopatras si sono formate nel 98 e quindi io sono rimasta l'unica superstite della prima formazione, quindi per me...
0: Ah, questa è bella, non la sapevo.
1: È un'avventura molto lunga, diciamo, è stata la costante della mia vita.
0: 28 anni non sono pochi, eh sì, una vita.
1: Sono passati in questi anni, insomma, è passato tutto.
0: Ne avete fatte.
1: Sì, no, ma anche nella mia vita, insomma, è cambiata, certo. Si è trasformata, però insomma le Cleopatras sono rimaste una costante per me, quindi un rifugio, un punto di riferimento, un qualcosa che mi fa star bene e insomma spero che continui.
0: Ancora per molto, ancora certo. Per molto. Te lo auguro ovviamente, ve lo auguro. E tra l'altro siete in un momento anche molto caldo, diciamo così, è un'avventura di gruppo quella che è l'uscita del nuovo album Earth Pieces, come dicevamo, uscito veramente pochi giorni fa, a fine aprile. E quindi com'è nata l'esigenza di intraprendere un nuovo viaggio, un nuovo album come questo?
1: Allora, diciamo, sì, questo album che è uscito da pochissimo, la scorsa settimana, diciamo rappresenta un po' una novità per noi. Finora, diciamo, abbiamo sempre fatto album che contenevano pezzi che parlavano molto di critica sociale, politica, di stereotipi di genere e via. In questo album abbiamo voluto parlare anche di noi per la prima volta, delle nostre vite, dei nostri sentimenti, sì, le nostre difficoltà, le nostre fragilità,
0: la nostra storia anche,
1: la
0: visto
1: nostra
0: tanti
1: storia
0: anni.
1: Non per questo senza abbandonare anche certo, determinati temi a noi cari, come sì, appunto la differenza di genere, quindi comunque abbiamo sempre parliamo di noi, ma parliamo anche di tutto ciò che non ci sta bene. Non a caso, come dice un famoso slogan femminista degli anni 70, quello che è personale è anche politico. E quindi noi in questo ci crediamo fermamente. E
0: sì,
1: diciamo,
0: poi ci vuole anche un bel coraggio per arrivare a parlare in maniera più personale, più intima, no? Esporsi così. Ci si sente più esposti quando canti qualcosa di più tuo.
1: Sì, sicuramente per noi insomma è stato un po' un passo che ci siamo sentite di fare, e non a caso appunto viviamo in un momento molto critico, storico, e quindi insomma ci sembrava opportuno anche prendere delle posizioni non solo politiche, ma anche parlare di noi, aprirci e quindi esporci.
0: Esatto, esatto, questo è molto bello. E poi insomma io invito tutti, chi non l'avesse già fatto, ad ascoltare un album che è veramente bello, particolare, ricco, e non solo a livello di contenuti e di temi, ma anche proprio musicalmente. Tra l'altro poi ci sono anche due feat incredibili, molto belli, e sono proprio il cuore del disco, perché sono la quarta e la quinta di 10 tracce, e sono rispettivamente Bangs in Your Head con gli Animaux Formidables e Amore Narcotico con i Meganoidi. Cioè, due bombe. Come sono nate queste collaborazioni stupende?
1: Sì, esatto, noi siamo molto felici di questa collaborazione, di sì, questa amicizia che poi si è creata. E allora i Meganoidi, diciamo, li abbiamo conosciuti, ci siamo conosciuti 2 anni fa in una situazione molto un po' assurda. Eravamo a suonare in una nave da crociera, la Punk on Sea, quindi ci siamo conosciuti, wow, nelle acque del Mediterraneo, e
0: bellissimo.
1: E da lì è nata un'amicizia, un'affinità, un feeling, che poi appunto ci ha portato a fare questo pezzo Amore Narcotico, che parla appunto, come dicevo prima, di un amore un po' tossico, che fa star male, in un amore non sano. E quindi niente, insomma, abbiamo proposto questo brano ai Meganoidi, ai quali è piaciuto molto. Il cantante Davide ha messo la voce, insieme naturalmente a Vanessa, la nostra cantante, e poi Luca Guercio alla tromba, con la sua tromba inconfondibile, che ha arricchito tantissimo il brano
0: musicalmente, certo.
1: Sì, e inoltre il brano è anche in italiano, quindi noi in generale scriviamo pezzi in inglese, però abbiamo voluto fare anche questo brano in italiano, perché ogni tanto comunque ogni tanto lo facciamo. E invece con gli Animaux, con loro è nata, ci siamo conosciuti perché avendo la stessa booking facevamo dei concerti, abbiamo fatto dei concerti insieme, ora noi abbiamo cambiato booking, però insomma abbiamo fatto dei concerti insieme, e quindi ci siamo conosciuti e scattato subito anche con loro una grande
0: sintonia,
1: grande feeling, amicizia, sì. E quindi abbiamo fatto questo pezzo, Bangs in Your Head, che parla proprio di di un rito voodoo, dove appunto però centrale è il ritmo. E infatti in collaborazione, in comunione abbiamo il fatto che ci sono due, sia loro che noi, hanno due batteriste, due donne alla batteria.
0: Sì.
1: E con loro abbiamo fatto anche il video, che è uscito
0: una figata incredibile,
1: da poco,
0: molto bello.
1: Vi consiglio di andare a vederlo su YouTube. Sta andando benissimo.
0: Molto bello.
1: Già tantissime visualizzazioni, quindi siamo molto felici, e quindi insomma dai, tutto molto bello.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro poi sia i Meganoidi che gli Animaux Formidables erano entrambi presenti durante il live che avete fatto a febbraio all'Ex Fila a Firenze per presentare l'uscita dell'album in anteprima. una festa bellissima, però ti chiedo che emozione è stata suonare tutte le nuove canzoni dell'album per la prima volta in pubblico.
1: Sì, è bello suonare per la prima volta, insomma, tutti i pezzi che abbiamo fatto solo in sala prove, in uno studio registrazione, è molto emozionante. Ancora di più in questo, come dici tu, in questo live festa sì. che abbiamo fatto all'Ex Fila, dove appunto c'erano sia i Meganoidi che gli Animo. E quindi è stato ancora più emozionante.
0: Bellissimo, bellissimo. E io direi che quindi possiamo passare a ascoltare un po' di musica e ci ascoltiamo il brano scelto dall'ospite, che in questo caso, insomma, ci spieghi cosa hai scelto e perché, ma è ovvio che ci andiamo ad ascoltare uno dei vostri brani, perché mi fa molto piacere passarvi in radio qui, anche perché siete già stati a presentare l'album un mese fa, però ecco, io sono molto contento che siate tornati qui in un contesto un po' diverso, in un format un po' diverso, però ecco, avanti e dici cosa hai scelto.
1: Allora, per questa puntata, dove si affronta il tema dell'avventura, che non per questo deve essere un'avventura, un viaggio fisico, uh-huh. Ho scelto un brano all'interno dell'album che è un po' diverso dagli altri. E infatti una ninna nanna, una lullaby, si intitola Deep Night, che parla proprio di un viaggio un po' interiore, di un vuoto, appunto, di un momento che vuoi ricreare un momento di vuoto in un contesto di caos quotidiano, quindi un brano che invita a fermarsi, a rilassarsi, a prendersi un momento di stacco, di relax, e proprio per questo ve lo voglio proporre oggi.
0: E direi che è una bellissima idea, non solo rock and roll, ma anche un po' di, come dire, interiorità e di pausa ogni tanto ci vuole. Quindi ascoltate i consigli di Camilla e prendetevi questo attimo tutto per voi con Deep Night delle Cleopatras.

0: Ma che meraviglia! Questa era Deep Night, Lullaby, una veramente una ninna nana, una carezza, si può dire così, in questo pomeriggio qui a Nova Radio. Questa era appunto la scelta di Camilla Lastrucci, che è qui con noi oggi, ospite di Qui ed Ora, in rappresentanza ovviamente della band Cleopatras. E stiamo parlando sia del nuovo album, stiamo parlando anche di avventure, ma abbiamo appunto introdotto anche, come diceva prima Camilla, con questo brano anche la dimensione, quella un po' più intimista, che quella degli spazi vuoti. Insomma, voi come gruppo, abbiamo detto, ne avete fatte tante, avete pubblicato 2 singoli, 3 EP, 5 album, quindi di avventure nella vostra carriera ne avete condivise tante. Però ecco, quali sono invece quegli spazi vuoti, quei momenti anche di inattività delle Cleopatras, e quali quelli di Camilla?
1: Allora, diciamo, i nostri spazi vuoti delle Cleopatras sono pochi, perché il nostro motto è andare avanti, comunque sia andare avanti. In questi anni, diciamo, abbiamo affrontato diverse difficoltà o anche prove della vita, momenti, però nonostante quello, insomma, siamo andate avanti. E quindi i nostri spazi vuoti, sembrerà strano, ma sono quelli in cui andiamo a suonare.
0: In cui vi rilassate, quando andate a suonare vi rilassate.
1: Sì, partiamo, stacchiamo da tutto e da tutti. Si dice, quando si va in aereo si chiude il portellone e arrivederci, quello che ci lasciamo alle spalle. E quindi per noi è un grande momento di vuoto, paradossalmente, cioè di distacco dalla vita quotidiana. Infatti sì, è sempre uno shock poi quando torniamo e c'è il
0: come quelle pubblicità dopo le crociere che dobbiamo, piangono,
1: sì, riprendere comunque, insomma, la vita normale, certo, quotidiana. E comunque in questi momenti, in questi giorni, settimane, insomma dipende da quanto stacchiamo, è un momento anche importante e produttivo per le Cleopatras, perché sono anche momenti in cui partoriamo delle idee nuove, dei pezzi nuovi, cose nuove, insomma.
0: Sono spazi fertili,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì. Bene. Quindi penso che sia proprio questo il nostro momento. E paradossalmente anche per me è un momento di... Sì, naturalmente... Anch'io ho momenti più che ho bisogno di
0: personali, insomma,
1: personali, di staccarmi, di stare più dentro di me e tutto. Però anche il partire, andare a suonare, comunque per me rappresenta un momento anche di riflessione sulla vita mia, insomma, personale. Mm-hmm. E quindi per me è molto importante, è vitale.
0: Ci credo. Sono, penso, momenti anche quelli in cui ti senti più viva, cioè perché stai facendo effettivamente quello che ti tiene accesa, no? Quella fiamma. E poi penso che questo lo viviate insieme, quindi si stringono ancora di più i legami attraverso la condivisione di esperienze come queste. Ecco, però hai parlato un po', no? del passato, ma ti vorrei chiedere, visto che sei appunto l'unica che ha vissuto tutti gli anni delle Cleopatras, ti chiedo quando e come nascono le Cleopatras?
1: Allora, le Cleopatras nascono nel... Allora, in realtà, prima delle Cleopatras c'era un altro gruppo, mm-hmm, che ci si chiamava Le Nemesi. Avevamo tutte 16 anni e abitavamo...
0: Stupendo.
1: Perché appunto il luogo d'origine non è Firenze, ma è Colle di Valdelsa, in provincia,
0: okay,
1: di Siena.
0: Sì,
1: eravamo,
0: sì,
1: tutte di lì. E quindi facevamo
0: Le Nemesi
1: il liceo
0: di Colle Valdelsa.
1: A Colle Valdelsa, quindi un paese dove diciamo non è che c'è molto da fare,
0: certo,
1: dove però la scena rock and roll è sempre stata...
0: Ci sono anche dei circoli, degli spazi dove vengono fatti dei live tuttora molto attivi, vero?
1: C'è Sonar, c'è Bottega Roots, ma all'epoca, insomma, c'era Macelleria Ettore, che ha portato, insomma, tantissimi gruppi, anche Nirvana.
0: Wow.
1: Insomma, importantissimi. E quindi noi andavamo a vedere i concerti, perché comunque appunto Colle è sempre stato un posto molto vivo da un punto di vista del rock. E un giorno si disse, ma perché non si suona anche noi, invece di stare sotto il palco si sta sopra. Così, e quindi nacque questa idea di fare un gruppo tutto al femminile. E allora c'era Chiara, allora la cantante di allora, dice: oh, io canto, io suono la chitarra. Mancava la batterista, cioè chi suonava la batterista,
0: suonerò la batteria.
1: Così sono nate le Cleopatras. E poi facemmo una trasmissione di Contro Radio, Fritz e Larsen. Allora c'era Carpini, Francesco Carpini e Giuseppe Barrone. C'era questa trasmissione live e si andò a suonare lì. Si fece tre pezzi perché solo tre avevamo.
0: Giustamente.
1: E quindi da lì poi insomma ci conobbero, si iniziò a suonare.
0: Ci avete preso gusto.
1: Sì, sì, sì.
0: Tra l'altro, insomma, l'hai detto, no? Stiamo parlando del anni 2000, 98,
1: 98, la trasmissione Fritz e Larsen era il 98.
0: Per essere il 98, una rock band tutta femminile non era proprio una cosa che si vedeva tutti i giorni.
1: No, no, infatti, insomma...
0: Un bel coraggio, cioè poi voglio dire anche oggi siete comunque una bellissima, anche rara realtà, ci sono ovviamente altre band al femminile, però la domanda che voglio farti è quanto, se capita ancora oppure no, questo smentiscimi, ma quanto sentite la responsabilità di essere anche una sorta di modello di ispirazione per altre potenziali rock band al femminile e quanto questa dimensione di essere tutta al femminile sia o meno un peso? Oggi.
1: Allora, per noi è un vero piacere che ci seguano ragazze, molto anche giovani, e quindi ascoltano la nostra musica, vengano a vederci, e per noi è una grande soddisfazione, perché comunque è importante, soprattutto nelle nuove generazioni, che capiscono che comunque il rock and roll è una cosa che appartiene anche alle donne, non solo agli uomini. Purtroppo ancora c'è questo stereotipo che sembra strano, ma tuttora ce lo portiamo dietro. E non solo donne, perché forse ora, diciamo, il fatto di essere un gruppo donne, rock and roll, sta abbastanza passando, fare musica.
0: Come si chiama la band che è stata a Sanremo?
1: Le Bambole di Pezza.
0: Le Bambole di Pezza, anche loro, insomma.
1: Ci sono, per dire, Maneskin, c'hanno la bassista donna. Quindi questa cosa sta passando, anche le bambine iniziano a interessarsi, a imparare gli strumenti, a imparare la batteria. Però secondo me una cosa ancora più rivoluzionaria è il fatto che si può fare rock and roll e non essere nemmeno più giovani, perché anche questo è una cosa che...
0: Verissimo.
1: Sembra strano, perché ci dicono: ma come? Ma voi alla vostra età continuate a suonare? Ma come?
0: Ma che cavolo vuoi?
1: Andate a giro così? Cioè, come se è una donna... Per un uomo è normale, guardate.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: È
0: ma anche, come si chiama lui? Oddio, ora, che è appena morto qualche tempo fa, il pilastro della musica metal, che mangia il pipistrello. Oddio, non mi sta venendo il nome.
1: Vabbè, comunque basta pensare a Mick Jagger.
0: Sì, anche, ma anche l'Iggy Pop che abbiamo ascoltato. Cioè.
1: Però una donna che fa rock e che ha una certa età fa un po' strano, e quindi questa secondo me è la cosa più rivoluzionaria e che magari almeno personalmente ci tengo ecco, a far passare anche le nuove generazioni, insomma, anche se non ha più 20 anni o 30 anni può fare quello che vuoi.
0: Ma assolutamente d'accordo. Tra l'altro citavo prima il discorso di Sanremo delle Bambole di Pezza, perché comunque, a parte anche loro non sono più giovanissime, ma ha creato comunque la solita polemica, il solito discorso anche sul fatto che uno debba sentirsi in obbligo di specificare rock band al femminile. Cioè, nel momento in cui uno dirà rock band, punto, senza dover specificare, cioè non è che uno dice rock band al maschile, rock band, punto. Quindi nel momento in cui questa cosa non ce ne sarà più bisogno, forse allora saremo effettivamente oltre qualcosa.
1: E in più non ci sarà nemmeno bisogno di atteggiarsi a avere diciamo una estetica di un certo tipo per apparire, insomma, ecco, noi si può fare quello che vogliamo, e questo
0: sì, sì, perfettamente d'accordo, un bellissimo messaggio. E veniamo adesso alla rubrica che è una delle novità della terza stagione di Qui ed Ora, e si chiama I consigli del giorno, dove ci divertiamo, mi diverto più che altro a dare dei consigli in base alla tematica di oggi. E quindi abbiamo detto che forse la vera avventura, soprattutto in un'epoca come questa, è spesso interiore, quindi tornare a sentire, a rischiare dei piccoli cambiamenti nella nostra quotidianità, ad abbandonare certe abitudini che sono parte della nostra comfort zone. Ebbene, ecco alcuni consigli pratici per allenare la vostra capacità di vivere l'avventura anche restando dove siete. Uno. Cambia una piccola abitudine. Fai una strada diversa per andare al lavoro. Entra in un negozio nuovo, parla con una persona che solitamente eviti. Piccoli esperimenti destabilizzano il pilota automatico e spalancano finestre di possibilità inaspettate. 2. Dai voce all'irrequietezza. Chiediti cosa nella tua giornata ti provoca quel lieve senso di disagio o di curiosità. L'avventura spesso nasce lì, dove senti il fremito di qualcosa che non hai ancora provato o compreso. 3. Fai domande nuove. Segui la tua curiosità, domanda tutto, ma impara anche a restare nel non sapere, senza ansia di risposte. Ogni dubbio è una porta possibile verso mondi nuovi. 4. Allena il coraggio della vulnerabilità. Fa qualcosa che un po' ti spaventa ma che ti incuriosisce. Parla apertamente di una difficoltà. Iscriviti a un corso che ti mette in discussione. Chiedi aiuto su qualcosa che temi ti renda debole. L'avventura più grande a volte è essere visti per davvero. 5. Cura il corpo come veicolo di scoperta. Fai movimento in modo diverso dal solito. Nuota se cammini, arrampica se corri. Insomma, assaggia cibi nuovi, presta attenzione ai segnali sottili del corpo, soprattutto quando sei fuori dalla tua comfort zone. 6. Prenditi il rischio di annoiarti. Restare nel vuoto, nella pausa, nell'attesa, senza doverla per forza riempire subito. Anche questa è un'avventura. Qui fioriscono le intuizioni e nascono i desideri che non ascoltiamo mai. E questi erano i consigli del giorno. Molto bene. E che ne pensi, Camilla? Pensi possono essere dei giusti consigli?
1: Giustissimi.
0: Giustissimi, bene, bene. Senti, invece adesso tocca di nuovo a te, perché è arrivato il momento del regalo dell'ospite, quindi quel momento in cui l'ospite che arriva qui ed ora vuole concedersi questo lusso di regalare qualcosa, ovviamente a chi ascolta, e quindi ti chiedo, cosa hai deciso di regalarci?
1: Ma io avrei deciso di regalare un CD.
0: Oh, quindi per chi ascolta il dono è sicuramente per tutti, apprezzato, però il CD me lo piglio io.
1: Oppure, no, io
0: oppure venite in radio.
1: Che il primo che manda un messaggio.
0: Questa mi piace.
1: Io lo farei questo, no?
0: Questo mi piace.
1: Poi te lo regalo un altro, naturalmente.

0: qualcuno si deciderà a scrivere, e altrimenti se no me lo porto io a casa, non è un problema. Comunque grazie mille, perché insomma è sempre molto apprezzato ricevere anche regali materiali. Ma veniamo invece, torniamo a parlare di voi, perché non abbiamo ancora parlato del tour a cui accennavo prima. Siete in pieno tour, non solo in Italia, tra l'altro avete appena concluso un meraviglioso giro di tappe in Germania, e quindi ti chiedo, raccontaci un po' che avventura è stata.
1: Appunto, siamo tornate questo lunedì, quindi fresche ancora. Devo un po' realizzare un po' il discorso che facevamo prima del ritorno. È stato un viaggio bellissimo, un'avventura bellissima, perché abbiamo suonato ad Amburgo, nell'Hydra Club, che è stato un club dove hanno suonato anche Beatles.
0: Wow.
1: Quindi insomma per noi è stato un vero onore.
0: Un onore, certo.
1: E poi siamo andate, abbiamo preso un traghetto da Amburgo, siamo andate a Helgoland, che è un'isoletta del nord della Germania, al confine con la Danimarca, e dove ci sono solo foche.
0: E c'è un festival in quell'occasione.
1: C'è un festival, appunto, tra fine aprile e primo maggio tutti gli anni si tiene questo grande festival, dove arrivano da tutta l'Europa, e sono 3 giorni di grande festa. E quindi noi abbiamo suonato, e insomma è stato...
0: Immagino il delirio.
1: Magico, bellissimo, sia per quanto riguarda il festival, che... bellissimo, sia per quanto riguarda l'isola, che è veramente un posto magico, una natura bellissima. Veramente, ecco, lì uno stacca proprio, è un momento di stacco da tutto, da tutti.
0: Bellissimo. Molto bello. E, no, tra l'altro io vi ho visto anche dal vivo, è capitato credo l'anno scorso, in occasione del Rock Birra Fest alla Romola.
1: Ah, sì.
0: Che è stata anche lì una bomba di energia. Infatti io lì che vi ho conosciuto, ho sentito per la prima volta e mi sono innamorato ma non solo del vostro sound, ma proprio della vostra capacità di generare quella bella elettricità che ci vuole sotto palco. Quindi siccome c'era anche un gruppo di apertura, giovane, bravi, tutto quanto, però ecco, si è sentito proprio il click nel momento in cui avete iniziato a suonare, è partito il divertimento, è partita la festa, quindi è stato molto molto bello. Invece facciamo ancora un passo indietro. Nel 2017, quando esce l'EP Onigiri Head, voi in questo EP celebrava un folle tour, per parlare ancora di tour, in Giappone. Diciamo che questo EP presenta delle tracce come sempre energiche, irriverenti, però ecco, quello che mi interessa è: cosa è stato fare un tour in Giappone?
1: Allora, precisiamo che in realtà noi abbiamo suonato a Tokyo, solo a Tokyo. Abbiamo fatto 5 date.
0: Wow.
1: Tutte a Tokyo.
0: Vabbè, hai detto poco, non è mica piccola Tokyo.
1: 5 giorni, 5 date. E,
0: un tour de force praticamente.
1: Sì, sempre noi facciamo. E quindi insomma, ecco... non è stato proprio il Giappone. Speriamo di tornare presto, insomma, nei nostri programmi c'è, e quindi di suonare anche oltre Tokyo. Però comunque è stato veramente, anche questa è stata un'esperienza bellissima, e è tutto un po' diverso rispetto che a suonare
0: com'è
1: in
0: il
1: Italia.
0: Pubblico è un concerto rock
1: e il pubblico
0: in Giappone
1: è abbastanza contenuto,
0: immagino.
1: E abbiamo sempre suonato, i concerti iniziano prestissimo alle 9,
0: okay.
1: E tutti molto puntuali,
0: cioè, ovviamente, ma siamo solo noi cialtroni in Italia,
1: check all'orario prestabilito,
0: ovviamente.
1: Tra l'altro una cosa che ci ha colpito molto è che ci sono tantissime foniche donne.
0: Wow, questa
1: sì,
0: è bella.
1: Ma tantissime, cioè, cosa che da noi non esiste.
0: Io mi è capitato facendo teatro di trovare a volte dei tecnici luce, che anche questa all'inizio mi sorprendevo, poi ho cominciato a vedere che capitava e ho smesso di sorprendermi. Mi faceva piacere perché c'era anche un tocco diverso, devo dire. Però i fonici mi manca.
1: E
0: fonici
1: infatti
0: donne.
1: Noi qua in Italia se ne vedano pochissime, invece là a Tokyo tantissime.
0: In effetti, se ci pensi, è strano, perché cioè pure la passione per il suono, per insomma, evidentemente in Italia si vuole essere più davanti che dietro, non lo so, dal punto di vista della musica intendo.
1: non lo so, anche perché comunque io penso sia sempre stato considerato un mestiere da uomo.
0: Da uomo.
1: E quindi tale rimane. E anche lì, ecco, un po' il discorso che facevamo prima, non è facile

0: cambiare la mentalità.
1: No,
0: la
1: no,
0: cultura.
1: Infatti. Però anche solo parlarne
0: però
1: penso
0: magari,
1: aiuti.
0: Piano piano ce la facciamo, dai.
1: Donne in ascolto, diventate foniche perché servono sempre fonici bravi.
0: E quindi, insomma, ecco, è stato molto bello, insomma. Poi, sai, durante il giorno andavamo a giro, facevamo le turiste.
1: Siete riuscite un po' a girellare, nonostante la stanchezza del...
0: Sì, sì, sì. E la sera suonavamo, insomma, è stato...
1: Bellissimo,
0: veramente.
1: Bene. Invece torniamo ad oggi, un'altra curiosità sull'ultimo album, su Art Pieces. Mi chiedevo come è nato il nome e soprattutto in un gruppo quanto sia stato semplice trovare il nome dell'album.
0: Allora, diciamo, il nome è nato perché l'album parla di noi, di pezzi nostri, intimi, di cuori nostri, e quindi Heart Pieces è proprio, sono pezzi di cuore, che poi sono certo. pezzi nostri del nostro cuore. Quindi trovare il nome non è stato facilissimo, perché prima avevamo pensato un altro titolo, però poi ce l'hanno sconsigliato perché era uguale a un altro, insomma, non era molto indicizzabile, e quindi su Google e quindi abbiamo dovuto cambiare, però insomma il significato è sempre rimasto quello. In realtà tutte le scelte nelle Cleopatras non sono facili, perché
1: immagino,
0: siamo per molto diverse tra noi, quindi, però allo stesso tempo anche molto democratiche, quindi ne parliamo molto.
1: Vi ascoltate.
0: Sì, la nostra chat WhatsApp è sempre attiva e veramente chi da non credere, chi non è dentro, cioè chi non ci conosce non può immaginare quello che sia quel gruppo WhatsApp.
1: Senti, invece, se dovessi scegliere il tuo brano preferito dell'album, quale sceglieresti?
0: Allora, a me piace molto Radical Kitchen. Mm-hmm. Sia come pezzo, come sonorità, come
1: anche
0: musica,
1: da suonare,
0: ci gasa tantissimo. È un pezzo proprio che ci piace, sia anche il messaggio che vuol mandare, appunto parla della, del bisogno di non essere perfette. È un po' l'imperfezione come gesto rivoluzionario, e diciamo oggi viene sempre chiesto di essere perfette, soprattutto a noi donne, di essere belle, brave, simpatiche, intelligenti,
1: che
0: essere
1: noia, si può dire,
0: brave
1: che
0: madri
1: noia.
0: E allo stesso tempo bravi lavoratrici, insomma una grande fatica.
1: Sì.
0: E invece, cioè, è importante anche lasciarsi andare e dire che è importante anche non essere perfette, che insomma l'imperfezione è bella, l'imperfezione fa vivere più facilmente, in maniera più leggera, in maniera meno pesante, insomma, ecco.
1: Ma senti, sai che c'è? Che ora ce lo ascoltiamo, così lo dedichiamo a tutte le donne che amano l'imperfezione. Ecco, viva l'imperfezione, Radical Kitchen. Se partisse sarebbe l'ideale, ora vediamo se abbiamo un problema tecnico oppure no, se no, insomma, continuiamo a chiacchierare, a volte, sai, forse ce la facciamo, sai, a volte, visto, le cose improvvisate non vanno sempre come ci si spera. Va bene, niente, è andato, ce l'abbiamo fatta. Hai visto? Chi la dura la vince.

0: E questa è la Radical Kitchen, un pezzo decisamente energico rispetto all'altra ballata che abbiamo ascoltato prima, e diciamo che ne valeva la pena ascoltarla. Hai fatto bene a scegliere questa, era molto bello.
1: Grazie.
0: Senti, un'altra curiosità di cui ho letto di voi e che vorrei raccontassi anche, insomma, agli ascoltatori che non ne sono a conoscenza come me, è una curiosità accaduta qualche anno fa quando è uscito il vostro singolo Kiss Kiss Kiss, che è una cover di un brano omonimo di Yoko Ono, uscito l'8 marzo del 2022, e il video che appunto avete girato avendo oggetto, come oggetto, l'amore, l'uguaglianza tra i sessi, ma anche la riscoperta dell'arte fatta dalle donne e, insomma, la pace come concetto universale, è stato poi ricondiviso sui social dalla stessa Yoko Ono. Ma che cosa incredibile.
1: Sì, noi non ce l'aspettavamo, è stata per noi una grande soddisfazione e gioia, perché insomma per noi Yoko Ono è la nostra musicista, la nostra artista preferita, e niente, quando uscì il video, il video è anche
0: il singolo
1: taggammo Yoko Ono.
0: Così, vabbè, uno così lo fa, tarda, perché diceva così. Quando mai?
1: E la mattina ci siamo svegliate e ci siamo accorte, appunto,
0: Yoko Ono ha ricondiviso.
1: Yoko Ono l'aveva ricondiviso, quindi cioè, è stata veramente una sorpresa, una botta, insomma. E poi ci sono stati tantissimi ascolti, condivisioni del video, insomma.
0: Immagino.
1: Ecco, oltre alla soddisfazione che un artista, certo, come lei ci avesse condiviso, ci ha portato anche bene, insomma.
0: E insomma, grande visibilità anche,
1: sì,
0: immagino,
1: sì.
0: Certo. Bellissima, bellissima questa cosa qua. Sono quelle cose che capitano proprio anche quando meno te l'aspetti.
1: Sì.
0: Però che non capitano se non fai tu il primo passo, se non aveste che taggata,
1: sì,
0: non sarebbe mai successo. Bellissimo. Tornando invece, appunto, volevo chiederti adesso cosa possiamo dire di questo che è il momento attuale. Siamo nel tour, abbiamo detto, siete in pieno tour. Quali sono le prossime date dove possiamo venirvi a vedere e se avete dei progetti già in cantiere per il futuro?
1: Allora, noi abbiamo, vabbè, maggio è un momento un po' di pausa perché l'abbiamo preso per sistemare la nuova scaletta e così, quindi faremo solo una data, che tra l'altro però è a Firenze.
0: Ah, bene.
1: È una cosa un po' strana, una delle nostre, una cleopatrata.
0: Sentiamo.
1: Ovvero suoniamo in un salone di parrucchieri, tra l'altro qui vicino, mi sa, è Contessa Hard, Contessa Rock. Che è una catena, insomma,
0: sì,
1: che ci hanno chiamato, e quindi sarà un evento, tra l'altro è gratuito, quindi a posti limitati,
0: certo.
1: Quindi, però, insomma, ecco, anzi, vi invitiamo tutti, è il 22 maggio,
0: okay.
1: Sui nostri social metteremo, insomma, la via, tutto, insomma, il salone preciso.
0: È buffissima
1: e
0: questa,
1: quindi,
0: cosa.
1: Ecco, magari potete venire ascoltarci e nel frattempo farvi una piega una messa in piega. E poi identico, a giugno partiremo con il tour vero e proprio,
0: okay.
1: E suoneremo sia in Toscana, quindi Livorno, Vico Pisano, e però poi
0: andate un po' in giro,
1: andiamo in giro in tutta Italia, nord e sud, quindi sui nostri social trovate
0: tutte le date,
1: tutte
0: sì,
1: le
0: sì,
1: date
0: sì.
1: Aggiornate, le aggiorniamo via via, e ora stasera, tra l'altro, sul nostro dobbiamo aggiornare, faremo un post con le date aggiornate perché rispetto
0: sono aggiunte,
1: all'ultimo, insomma, se ne sono aggiunte diverse.
0: Ottimo.
1: E quindi niente, insomma, se ci venite a sentire.
0: Io direi che ne vale la pena, e tra l'altro andate sulla pagina Instagram, lo trovate facile, the.cleopatras, e così rimanete aggiornati su tutte le prossime date. Io veramente ringrazio di cuore te, Camilla, per essere stata qui oggi, è stato un vero piacere.
1: Grazie a te, piacere.
0: Ovviamente porta il mio saluto a tutte le altre componenti, saluta Vanessa, che diciamo è la persona che conosco meglio all'interno del gruppo, e grazie ancora per il regalo. Tra l'altro ancora qui non è arrivato il messaggio,
1: allora,
0: quindi ragazzi, ma io me lo porto a casa, ve lo dico, scrivete, ve lo ricordo l'ultima volta, il numero di telefono che è 366 10 14 094. Alzatevi dal divano, prendete il telefono e scrivete questo messaggio, così potete ricevere in regalo l'album delle Cleopatras. Per concludere e tirare un po' le fila di tutto quello che abbiamo detto, diciamo che possiamo noi prenderci il lusso di non vivere tutto come una performance, una prestazione. Dobbiamo sì cercare le nostre avventure, viverle fino in fondo con coraggio, ma non dobbiamo dimenticarci che spesso la vera avventura non è solo per chi vuole sentirsi speciale, ma soprattutto, direi, forse per chi ha l'audacia di meravigliarsi ancora del semplice fatto di essere vivo, di esserci qui oggi, nel qui ed ora. E quindi concludiamo con la musica, come sempre, brano finale, un brano pieno di energia. Volevo anche fare un omaggio punk rock, vista la presenza delle Cleopatras, un brano dei NoFX del 94, considerato forse il brano più rappresentativo dei NoFX. Il testo riflette appunto la vita di strada, la sincerità, l'umorismo tipici del punk rock, e spesso descrivendo anche episodi reali. Perché questo titolo si intitola Linoleum, è appunto il pavimento che funge da supporto fisico metaforico, la cosa in cui credere quando non si ha nient'altro che il proprio pavimento sotto i piedi, e quindi godiamoci la vita anche con quel poco che abbiamo a nostra disposizione. E questi sono i NoFX Linoleum. Grazie a tutti.

0: La carica del NoFX, questo era Linoleum, il brano conclusivo di questa 14ª puntata di Qui ed Ora, di domande, musica e trasformazione personale. È stato un piacere, grazie ancora a Camilla Lastrucci delle Cleopatras per avermi fatto compagnia in questo pomeriggio.
1: Grazie a te.
0: È stata una bellissima chiacchierata, saluto tutte le altre Cleopatras, spero che possiate ascoltare questa bella puntata, così come anche tutti voi, se volete recuperarla, la trovate come sempre sulla sezione podcast del sito di Nova Radio o nel link in bio della pagina Instagram Qui ed Ora Nova Radio. Grazie a tutti, come sempre appuntamento a giovedì prossimo qui dalle 14 alle 15 su Nova Radio. Buon pomeriggio, ciao. Qui ed Ora, di domande, musica e trasformazione personale.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 12 ricordo il traffico ancora bloccato per un incidente al chilometro 160, tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Chiusa anche l'entrata di Pisa Centro, sempre in direzione di Genova. Sulla 1 ci sono code a tratti, il traffico è intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sempre sulla 1, rallentamenti tra il Bivio con la 11 e Firenze Scandicci verso Roma. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, ci sono lavori tra Montelupo ed Empoli Est, rallentamenti in entrambe le direzioni. Per i treni ricordo il regionale 4100 da Roma Tiburtina a Firenze viaggia con 64 minuti di ritardo per un controllo tecnico ai sistemi di bordo. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le principali crisi internazionali, a partire dalle guerre in Medio Oriente, al centro del colloquio stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza, richiesta dall'amministrazione americana, arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede e i ripetuti attacchi di Trump al primo pontefice nordamericano. Dopo l'incontro con Prevost, Rubio ha avuto un colloquio con il suo omologo vaticano, il segretario di Stato Parolin. Ieri sera, alla vigilia dei colloqui, l'ultima abordata di Trump al Papa, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani Rubio vedrà la Premier Meloni, in programma anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. E l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace americana in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta a ospitare nuovi colloqui. Un'intesa è molto possibile, ha detto Trump, che punterebbe a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Trattative sarebbero in corso per un graduale sblocco della navigazione. L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, l'attenzione è ora puntata sull'intercettazione ambientale in cui Andrea Sempio, in un soliloquio sconnesso, fa riferimento a video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e ammette di aver chiamato la vittima mentre era sola in casa. Secondo i legali dell'accusato, Sempio, che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, è pronto a spiegare tutto. Il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato, avrebbe agito per vendicarsi del rifiuto opposto dalla giovane alle sue avance. Ieri ha ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che rispondendo ai PM ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per la sorella. Tennis internazionale d'Italia, finisce subito il torneo di casa per Matteo Berrettini, battuto al debutto 6-2-6-3 da Popirin. Prosegue invece il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community
7: Radio. 81 secondi.
8: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. In Italia la sicurezza sul lavoro ha anche una storia di macchine. Nel dopoguerra, con il DPR 547 del 1955, si mettono nero su bianco regole di prevenzione, obblighi, protezioni e attenzioni concrete a scale, passaggi e organi in movimento. Poi, con il decreto legislativo 626 del 94, entra una parola nuova e potente: valutazione dei rischi. E nel 2008 arriva il testo unico, decreto legislativo 81, che diventa riferimento della tutela nei luoghi di lavoro. Immaginiamo un'officina di tanti anni fa. Cinghie scoperte, ingranaggi a vista, mani vicine al pericolo per fare prima. Oggi la tecnica ci offre ripari, interblocchi, procedure di manutenzione e formazione. Non è solo tecnologia, è metodo. E prima di avviare, sempre più spesso si fa un breve briefing. Si controlla l'area, si chiariscono i ruoli, perché la fretta è un rischio, l'organizzazione una protezione. E c'è un dettaglio che spesso dimentichiamo. La sicurezza non vive solo nei dispositivi, vive nelle abitudini. Fermare una macchina prima di intervenire, segnalare un'anomalia, chiedere un secondo controllo, sono gesti piccoli, ma scientifici, perché riducono l'incertezza. Il progresso non è avere macchine più veloci, è avere persone che, grazie a regole e conoscenza, tornano a casa ogni giorno con le mani integre e la mente serena. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
7: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, una nuova puntata, e oggi siamo fortunati perché abbiamo ospiti in studio, anzi un ospite, Lorenzo Ruggeri, lo accogliamo volentieri in rappresentanza di tutti i Superbad.
3: Evviva, tantissimo evviva.
2: Grazie per essere ospite a Nova Radio. Tra l'altro abbiamo scoperto che è anche ascoltatore, quindi
3: questo sì, orgogliosissimo ascoltatore da anni se non decenni.
2: E noi siamo veramente orgogliosi di avere il nostro ascoltatore qui ospite in veste di musicista. Perché ti ospitiamo? Perché i Superbad domani sera alle 21.30 suoneranno all'Ex Fila a Firenze nell'ambito della rassegna Move On a cura di Music Pool. C'è anche un'apertura con i Mopoke, credo si dica così, e prima invece appunto i protagonisti della serata sarete invece voi. Dei Superbad parliamo tra poco, della vostra musica che si muove tra funk e dintorni parliamo tra pochissimo. Direi che più che dare spazio alle parole, diamo spazio alle vostre note, alla vostra musica, con un brano che è tirato fuori dal vostro ultimo disco. Il disco usciva 3 anni fa. Ce lo sentiamo e poi parliamo di tutto quello che c'è da dire. Something good in El Paso.

0: Something Good in El Paso è il titolo del pezzo dei Superbad che stiamo ascoltando, che abbiamo ascoltato, se non sbaglio, quindi è un estratto da Let Me Hear This Masterpiece, il disco del 2023. I Superbad però sono andati avanti, continuano a fare musica, li ascoltiamo domani live all'Ex Fila. Cosa state facendo in questo momento? Lo chiedo appunto al chitarrista Lorenzo Ruggeri.
1: Siamo super veramente attivi su un sacco di cose, abbiamo registrato ormai un anno fa tutto il lavoro nuovo, ci siamo affidati, mi fa piacere spendere due parole su questo, ci siamo affidati per la produzione, diciamo la post-produzione audio e tutto il mix a Lorenzo Pellegrini degli Handlogic, che sono amici e orgoglio della nostra città sulla scena musicale, e a breve insomma usciranno, piano piano escono soprattutto sulle piattaforme social nuove grafiche, nuove cose per acchiapparvi tutti quanti senza, non lasciarvi scampo.
0: Il disco quando uscirà esattamente? Cioè, avete già, ecco appunto, avete
1: settembre,
0: già un
1: sempre con gli ottimi Irma Records di Bologna, così come il primo. Domani, anzi oggi, alla mezzanotte di domani, uscirà il primo singolo, ne seguiranno degli altri nei prossimi mesi e alla fine dell'estate contiamo di presentarlo in città, ecco.
0: E fra l'altro abbiamo l'occasione anche di ascoltarlo in anteprima oggi, questo primo
1: ci tocca,
0: singolo.
1: È mondiale, si può dire, è mondiale. Perché
0: che onore, che onore.
1: Lo streaming, che onore. Online.
0: È solo questo perché sei un ascoltatore, non perché
1: grazie.
0: Venivi qui in intervista che ci fai questo regalo del primo singolo del nuovo disco. Ecco, cosa avete fatto in questi ultimi anni? Immagino tanto live, suonare tanto dal vivo. A quanto ho capito voi siete una band.
1: È la nostra dimensione.
0: Esatto, che predilige la dimensione live, d'altronde il genere è quello, lo richiede per fortuna. Come è cambiato il vostro modo di fare musica in questi anni? Abbiamo parlato di funk, ma ci sono anche altri elementi nella musica dei Superbad, quindi insomma, dove vi siete mossi ultimamente?
1: Allora, in realtà abbiamo fatto tutto un lavoro di, se vuoi, decostruzione un po' di quelli che potevano essere certi stilemi e standardizzazione un po' del genere, e ci siamo un po' divertiti, cullati in quello che poteva essere liberarsi un po' appunto di certe briglie strutturali, sovrastrutturali o estetiche, e devo dire siamo divertiti moltissimo nella scrittura di questi nuovi brani, che saranno 8, di cui siamo orgogliosissimi uno più dell'altro, e come dire, la dimensione è, se vuoi, più libera, più cinematografica, più suggestiva. Abbiamo deciso di lasciare spazio a chi ci ascolta, sia dal vivo che diciamo su altri tipi di supporto, di trovare nell'ascolto della nostra musica il modo per ascoltarla e la fruizione che più è a lui, lei, loro congeniali, nel senso che noi non abbiamo la pretesa che la nostra musica venga ascoltata su un divano con l'impianto più costoso della vita e la massima attenzione possibile, ma noi siamo contentissimi se questo succede, così come siamo ancora più contenti se la nostra musica viene ascoltata in qualsiasi momento della vita, perché secondo noi si presta in qualsiasi momento della giornata, se vogliamo ancora, e ovviamente siamo ancora più contenti se venite a vederci e a sentirci dal vivo, perché noi viviamo per quello e siamo, se vogliamo, tutta un'altra cosa, si aggiunge quel che già di bello c'è nell'ascolto fruito, diciamo, in differita, mettiamola così, si aggiunge tutto il resto della magia del live.
0: È difficile per una band come la vostra fissare su disco la propria musica senza snaturarla?
1: Sì, forse mi verrebbe a dire che è difficile per qualsiasi idea, qualsiasi genere, perché c'è tanto lavoro da fare e le opportunità poi non sono così tante effettivamente per quanto sarebbe bello. Nessuno di noi fa l'artista a tempo pieno e quindi non c'è tutte queste grandissime occasioni poi per stare un anno intero in studio di registrazione, ecco, e quindi dobbiamo essere bravi a cogliere le nostre occasioni, però non abbiamo neanche la pretesa di fissare troppo le cose nel tempo. Noi stessi cambiamo e quindi cambia il nostro modo poi di suonare e quindi cambia il nostro modo di ascoltare.
0: Ecco, e di conseguenza registrate in modo tradizionale oppure in presa diretta?
1: Allora, per questo secondo lavoro ci siamo divertiti moltissimo perché abbiamo registrato tutto in presa diretta. Cioè, abbiamo voluto mantenere quella dimensione di gruppo,
0: certo,
1: di live, di live band proprio che suona insieme. Al tempo stesso... I nuovi brani hanno una veste un po' diversa, se vuoi, perché è una musica che si presta a essere considerata non necessariamente appunto una band che suona, ma sono, come dire, ci si può quasi estraneare da questo concetto. È una musica molto quasi tantrica, se vuoi, ossessiva, lupposa. Abbiamo scarnificato un po' le cose, però con Lorenzo Pellegrini degli End Logic, di cui parlavo prima, devo dire, siamo divertiti molto anche poi in post-produzione.
0: Ecco, quindi c'è un po' tutte e due, ci sono un po' tutte le due dimensioni del disco. Scusami tutte queste domande, però su questo aspetto però è veramente interessante per una band che ha una dimensione live molto molto importante. Hai citato appunto questo intervento di Lorenzo Pellegrini. Una delle vostre componenti, se non capisco male, è anche l'elettronica. C'è un po' di uso dell'elettronica. Quanto è presente adesso, quanto era presente in passato, se è un aspetto che state coltivando in questo momento?
1: È un aspetto che stiamo coltivando, assolutamente. Se vuoi, più diciamo nell'aspetto di post-produzione audio dopo la registrazione, dal vivo lo integriamo, magari ci sono, come dire, niente di esoterico, non ci inventiamo niente, non abbiamo preso di inventarci nulla, quindi, che ne so, vocoder, abbiamo dei visual che integriamo nel nostro spettacolo, ai quali teniamo moltissimo perché completano molto e accompagnano molto bene l'ascolto. Però ecco, non ci fissiamo troppo su certi tag, voglio dire, siamo sempre musicisti che pensano al servizio del brano, della musica, e quindi ciò che ci vuole, se è elettronico bene, se non è elettronico va bene uguale, non è quello il punto.
0: Ecco, è cambiata la vostra formazione nel corso del tempo o siete gli stessi?
1: Allora, no, è cambiata nel corso del tempo, ma ti direi che da quando abbiamo cominciato, perché noi in realtà nasciamo diversi anni fa, quasi 10 ormai, come una band che non faceva brani inediti, ma, come dire, ripercorrevamo tutte le storie del funk dagli albori fino a quando ci pareva a noi. Io sono uno degli ultimi arrivati. L'ultimissimo arrivato è Paolo Acquaviva al trombone, ma ormai si parla di... siamo veterani anche noi, dai, si parla di quasi
0: di diversi sette anni
1: fa. Sì, dai. Da quando i Super
0: quindi
1: Bad
0: non
1: sono
0: negli ultimi tre anni,
1: no,
0: diciamo,
1: no,
0: così, non da un disco all'altro.
1: No.
0: E cosa ascolteremo domani? Sarà l'occasione di ascoltare il nuovo disco oppure ne farete solo qualche estratto, qualche assaggio?
1: Allora no, ve lo facciamo tutto.
0: Ah, ecco, diciamo che era un po' l'anteprima
1: sì,
0: questa.
1: Sì, sì, sì. Domani cogliamo l'occasione per presentare con grande gioia il nostro primo singolo, che è un po' un ponte, se vuoi, tra, diciamo, il nuovo percorso che abbiamo intrapreso e il vecchio, quindi la vecchia scuola. È un brano che ha, come dire, per il quale abbiamo avuto la fortuna di ospitare Cosimo Boni alla tromba, che salutiamo con tanto affetto, e quindi ti dicevo, è un po' un ponte tra i due mondi, e se vogliamo è un modo per risalutarsi, rivedersi dopo un po' di tempo e dirsi ok, adesso vi facciamo sentire anche qualcosa di nuovo. Però
0: noi ce l'ascoltiamo ora questo pezzo in chiusura di intervista. Prima, l'ultima domanda, quali sono i prossimi appuntamenti, se li avete già in programma oppure se ancora c'è movimento in attesa dell'uscita del disco, diciamo così.
1: No, ne abbiamo di appuntamenti. Allora, sono molto sincero in questo caso, se venite domani noi siamo molto contenti di vederli di persona, quindi ma sicuramente risuoneremo sempre a maggio, sempre diciamo nel Fiorentino, sempre nel contesto dei Circoli Arci. Saremo per il C'è di Peggio Fest 2026 a Improneta, con grandissima gioia vi diciamo questo, intanto magari, e per cui via, mettiamola così, se proprio non riuscite a venire domani a Exfila, venite a Impruneta a fine maggio e portate la giustificazione per non esserci stati domani nel caso.
0: Allora invitiamo anche noi chi ci ascolta a venire domani sera all'Ex Fila per questo concertone di Superbad, l'apertura è dei Mopoke. Ci ascoltiamo Are You Here? Grazie mille a Lorenzo Ruggeri per essere stato con noi e ovviamente grazie a tutti gli altri Superbad.
1: Grazie a voi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Ancora sulla A12, traffico bloccato, tratto chiuso per un incidente al chilometro 160 tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione di Genova. Chiusa anche l'entrata di Pisa Centro verso Genova. Sulla 1 ci sono code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Passiamo alla 11 dove troviamo personale su strada in entrambe le direzioni all'altezza di Pistoia. Per i treni in guasto tecnico agli impianti a Ponte d'Era, i convogli possono subire ritardi o variazioni. Il treno 18414 dalla Spezia a Firenze è cancellato da Ponte d'Era a Firenze Viaggiatori con il 18304. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Occupied Six, il brano dei Kneecap che ci siamo ascoltati, un estratto da Fenian, disco della settimana sulle nostre frequenze. Oggi grande puntata, io sono sempre di buon umore quando viene qualcuno a trovarci qui in studio, quindi venite tutti voi ascoltatori di Nova Radio, davvero sono felice. In questo caso con noi c'era Lorenzo Ruggeri dei Superbad, che ci ha raccontato un po' cosa stanno facendo, ma soprattutto cosa faranno domani sera alle 21:30 all'Ex Fila di Firenze con il loro concerto dal vivo. Il ricordo che l'ingresso è 12 euro, ridotto 10, e appunto per associarci seratona con i Mopoke in apertura. Quindi che dire, andate a sentire questo live, ne vale la pena. E fra l'altro i Superbad vanno in giro con delle maschere molto carine con cui entrano sul palco, insomma c'è tutta anche una performance. Mi sono scordata di chiederlo a Lorenzo, che però me lo ha ricordato proprio fuori intervista. Continuiamo con le novità di quest'oggi. Io, visto che erano stati citati gli Endlogic, stavo per cogliere l'occasione e riascoltare qualcosa che arrivava proprio da questo progetto, il progetto lì Lorenzo Pellegrini & Co. Ci ascoltiamo direi Amelia, un estratto da quello che è l'ultimo lavoretto degli Endlogic, lavoretto nel senso non che è piccolo di valore ma è piccolo di durata. Chi ti guarderà era l'EP pubblicato qualche tempo fa, ne parlammo tra l'altro anche con lui al telefono. Quindi Endlogic, Amelia.

Amelia, sono gli End Logic con le nuove cose fatte in italiano, suonate e cantate in italiano, quindi nuove produzioni, nuovi lidi. C'era anche tutto un progetto per il futuro di cui avevamo parlato con Lorenzo Pellegrini al tempo dell'uscita di questo nuovo brano. Continuiamo con qualche altra novità e ripartiamo da quelle internazionali con qualche ascolto. Fra l'altro oggi un pomeriggio tutto musicale perché, come avete sentito, Pierluca Rotolo con Qui e Ora parlava delle Cleopatras, con le Cleopatras e una di loro è live ospite in studio, quindi giornata musicale. Io ripropongo Jack White con l'ultimo brano pubblicato

Jack White, lo ascolteremo dal vivo a Firenze, a Firenze in Toscana, per la prima estate festival al Lido di Camaiore, no, a Firenze, ma cosa dico, Jack White torna in Italia, tra l'altro questo è un evento da tanti anni che mancava nel nostro paese, questa Gold and Broken Ribs, l'ultimo pezzo pubblicato. Chiudiamo Sputnik con The Wet Leg, Too Late Now, è il brano che vi propongo oggi e che ci propone anche la nostra regia. Poi alle 16:05 torniamo con le notizie, il Nova Radio News.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previste inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e l'impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo-Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rajo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, ripartendo da un'ultima ora che riguarda il sindacato Sud Cobas. Stamattina ha denunciato l'aggressione subita da uno dei rappresentanti del sindacato, Arturo Gambassi. Stamane Arturo, il nostro sindacalista, è stato preso a pugni e calci dal padrone di Stamperia Mix a Prato. Era davanti al cancello dell'azienda insieme ai lavoratori della fabbrica in sciopero per il mancato pagamento degli ultimi due stipendi. Stava discutendo con il padrone per definire una data per il pagamento e all'improvviso l'aggressione. In un attimo, dal niente, pugni in faccia, nella testa dei padroni succede questo, quando realizzano che gli operai non sono degli schiavi, che possono organizzarsi, che possono far valere i loro diritti, che non si lavora gratis. Il messaggio è stato accompagnato anche da un video che mostra bene quello che è accaduto. In risposta alle episodio, il sindacato ha indetto per oggi alle 18 un presidio di protesta davanti alla ditta in via Galcianese 93 a Prato, ma già nelle ore successive all'aggressione diversi operai sono usciti dalle fabbriche circostanti, si sono riversati in strada per manifestare contro questa aggressione. Noi torneremo a parlarne con i rappresentanti dei Sud Cobas domani all'interno di Newsbox. Continuiamo invece oggi parlando di istituzioni europee, ospiti in città, in vari luoghi, in occasione del 50° anniversario dell'Università Europea di Firenze. La cerimonia di apertura dei festeggiamenti si è svolta al Teatro del Maggio a partire dalle 11, con tra gli altri protagonista la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, non soltanto, anche tante autorità cittadine e non solo. E poi l'appuntamento continua alla Badia Fiesolana. Nell'occasione di questi festeggiamenti è arrivato anche un videomessaggio da parte di Ursula von der Leyen e altri appunto rappresentanti della Comunità Europea e del Parlamento Europeo. Quindi diversi poi sono stati gli appuntamenti che hanno coinvolto Metsola nel corso della mattinata. È stata ospite a Firenze, a Palazzo Vecchio, in occasione dell'intitolazione di una nuova sala a David Sassoli a Palazzo Vecchio, e anche in occasione di un evento promosso dal Quotidiano Nazionale al Palazzo Vecchio, sempre nel Salone dei 500, in cui si parlava di energia. Tra i temi affrontati, ovviamente, dalla Presidente del Parlamento Europeo, quelli della guerra e della pace. Adesso ci stiamo confrontando con due guerre, una ai nostri confini e una che ha un grande impatto su di noi. Innanzitutto questa, quella tra Iran e Stati Uniti, è una guerra che non abbiamo provocato noi, ma l'impatto è su di noi, su tutti i nostri cittadini, sulle nostre industrie, sulle nostre rotte marittime, sulle nostre navi. Siamo molto dipendenti sul commercio che passa dallo stretto di Hormuz, e siamo molto anche dipendenti sulla diversificazione dell'energia, anche perché abbiamo tolto quella dipendenza dalla Russia che avevamo nel 2022. Adesso noi come Europa stiamo provando a chiedere la de-escalation, ha dichiarato appunto Metsola, che ha spiegato che stiamo anche difendendo i paesi del Golfo, provando a mettere delle forze che potranno garantire il passaggio libero sullo stretto di Hormuz e proteggere le vite delle persone che sono sulle navi. Io spero, anche se non è facile, che noi come Europa potremo continuare ad essere uniti come abbiamo fatto per esempio sulla Groenlandia. L'invito è appunto a creare un'Europa più forte, e Metsola dà ragione anche al Presidente Mattarella quando dice che serve l'Unione Europea della difesa, perché lavorare insieme ha assolutamente senso. L'Europa investe di più in difesa rispetto a quanto facesse durante la guerra fredda, perché ogni Stato membro deve farlo da solo, ha proseguito aggiungendo che le priorità sono le medesime tra tutti i paesi, ma ogni paese ha un punto di forza. E ha ribadito poi l'importanza dell'Unione Europea come progetto di pace, non possiamo mai dimenticarlo, non possiamo lasciarci trascinare da una filosofia che sta crescendo in Europa di intolleranza e di meno dignità di un paese verso l'altro. Durante la cerimonia di apertura della tre giorni dedicata a celebrare l'anniversario dell'Istituto Europeo Universitario Europeo di Firenze, Mezzola ha risposto anche alle domande di alcuni studenti, parlando ad esempio di pace. Sentiamola proprio su questo tema.
1: Cosa significa la parola pace? Perché pace è giustizia, è dignità, è indipendenza, è un mondo senza aggressione e rispetto, un po' come ho detto prima. E non possiamo che lasciarci trascinare da una filosofia che sta crescendo in Europa di intolleranza e di meno dignità per un paese verso l'altro. E allora serve un momento, anche in questa occasione, di ricordare da dove abbiamo cominciato. In Italia, e seguo molto le discussioni che sono qui, sta a voi anche di leggere, di capire la storia, di dire che di essere orgogliosi di essere europei e di proteggere l'umanità e proteggere i valori che ci uniscono, perché se non facciamo così diventa tutto una battaglia di io e te, noi e loro. L'Unione Europea è il più grande progetto di pace nel mondo, è il nostro ruolo di estenderlo tranne i nostri confini, alle nostre vicinanze, e non mollare mai ai nostri valori e principi fondamentali.
0: E mentre al Teatro del Maggio si riunivano le principali autorità dell'Unione Europea in occasione dell'anniversario della fondazione dell'Istituto Universitario Europeo, proprio in piazza Vittorio Veneto, a due passi dal Maggio, convergeva la manifestazione indetta da USB e Cobas, un corteo partito da piazza Santa Maria Novella che arrivava proprio in piazza Vittorio Veneto. Lo sciopero, a cui hanno aderito anche altre realtà del territorio studentesche, nasce per opporsi ai processi di trasformazione della scuola pubblica statale, alla riforma dei tecnici, ai tagli agli organici, all'inclusione, ai legami con l'industria militare, e in particolar modo di fronte ai vertici europei si manifestava contro la guerra e contro le politiche di austerità e di guerra. Il corteo, dopo essersi mosso da piazza Santa Maria Novella, si è diretto verso il consolato degli Stati Uniti in Lungarno Vespucci e poi in piazza Vittorio Veneto, a poche decine di metri dal Maggio, qua è stato organizzato un controconvegno per parlare di scuola, politiche europee di riarmo e Palestina in solidarietà con la Global Sumud Flottiglia, con gli interventi anche di Antonio Mazzeo, giornalista e attivista a bordo di una nave della spedizione diretta a Gaza nell'estate scorsa. Ma di questa manifestazione, del suo significato, stamattina avevamo parlato con Dario Furnari di USB Firenze.
2: Lo sciopero provinciale generale, perché dall'Unione Europea parte anche tutto il piano relativo all'austerità. Una austerità che ovviamente viene pagata dalla classe lavoratrice, quindi non soltanto da lavoratrici e lavoratori della scuola, ma da tutti coloro che hanno un lavoro e anche da chi non ha un lavoro, proprio per il piano di austerità, un piano che si collega strettamente al riarmo. Tutto si tiene insieme: guerra, riarmo, tendenza alla guerra, taglio sui servizi, ma soprattutto non soltanto un taglio dei servizi, anche economico, ma una trasformazione di quello che è lo Stato. Gli Stati sovrani oggi, nella fase storica nella quale viviamo, non svolgono più la funzione che svolgevano fino a qualche tempo fa, che era quella di tutelare e di essere proiettati nei confronti degli interessi delle cittadine e dei cittadini, sanità, scuola, trasporti. Ma gli Stati, fondamentalmente, che si riuniscono in organismi sovranazionali, ecco perché l'Unione europea, sono delle sorte di società per azioni, e tutti quanti, fatta qualche piccola eccezione, concordano nel fatto che occorra fare la guerra e non pensare invece alle cittadine e ai cittadini. Noi quindi continuiamo con la Palestina nel cuore, il tema della flottiglia e del vergognoso rapimento di due civili, di due cittadini che erano a fare una missione umanitaria, cioè Tiago e Saif. Riteniamo che occorra continuare con una mobilitazione e gli scioperi, perché poi è lo sciopero lo strumento delle lavoratrici e dei lavoratori, perché soltanto lavoratrici, lavoratori uniti insieme a tutto il mondo studentesco possono fermare questi processi e possono opporsi alla guerra. Per tutto il resto c'è invece chi fa finta di raccontarci che l'Unione Europea è l'unione dei popoli, l'Unione Europea è la nostra unica speranza. A noi sembra che l'Unione Europea sia chi oggi si chiude al Teatro del Maggio, dove andremo alla fine del corteo. Ci sarà anche una sorta di convegno che noi faremo con la presenza di Antonio Mazzeo dell'Osservatorio contro la militarizzazione e di Leonardo Bergigli, che è un docente universitario a Firenze, e spiegheremo la nostra posizione, perché noi siamo di lotta ma anche di proposta. Noi abbiamo delle idee e vogliamo costruire un fronte diverso da quello che invece domina da diversi anni, direi da troppi anni.
0: E continuiamo con le altre notizie di oggi, tornando a parlare proprio di flottiglia. Oggi sulle nostre frequenze è stato ospite il musicista Lucio Leoni, che era tra i 175 attivisti e attiviste che nella notte tra il 29 e il 30 di aprile sono stati fermati dalla Marina israeliana in acque internazionali a sud dell'isola di Creta, mentre stavano navigando insieme alla nuova Sumud flottiglia verso la striscia di Gaza per portare aiuti umanitari. Leoni era partito a bordo della barca Nagual il 26 di aprile dal porto di Augusta in Sicilia e è da qualche giorno rientrato in Italia. Ai nostri microfoni ha raccontato appunto come dopo l'abbordaggio siano stati portati tutti gli attivisti su una nave cargo, una nave che di solito trasporta mezzi militari, e per l'occasione di vita a carcere galleggiante, dove ha passato circa 36 ore non aspettandosi di finire in un carcere marittimo dove appunto l'incertezza sul futuro che aspettava gli attivisti era sicuramente più grande rispetto che un carcere, una detenzione sulla terra ferma. E qui, come hanno raccontato tanti attivisti della flottiglia, sono state diverse le violenze che le autorità, le forze dell'ordine, l'IDF ha portato avanti, ha messo in campo per contro appunto questi attivisti. Sentiamo però le sue parole, il suo racconto stamattina ai nostri microfoni.
3: Immaginate un campo da calcio sostanzialmente di cemento chiuso, perimetrato con dei container, quelli che vediamo sulle barche, sulle petrolifere eccetera. Ecco, questa era la situazione. Sopra questi container, dopo il filo spinato, c'è una passerella sulla quale camminano 24 ore su 24 questi energumeni, questi miserabili che puntano il mitra a chiunque insomma sia sul piazzale. E appunto diciamo che la situazione è quella di un caldo estremo durante il giorno, perché il sole batte su questo piazzale non so, di metallo, non so che tipo di materiali, che materiale è fatta una barca militare, una nave militare, onestamente. E dentro i container ovviamente si arriva all'asfissia, mentre la notte si muore di freddo perché si è esposti alle intemperie e all'aria di mare, perché la barca comunque è in movimento, senza contare che poi insomma per far sì che non si trovi riposo, quel piazzale lì la notte viene bagnato, viene continuamente bagnato dall'IDF. La privazione del sonno è la prima delle tattiche, anche la più banale, per cui insomma questi container vengono continuamente sbattuti con non so, mani o calci dei vari fucili durante la notte, per evitare che chi riesce possa prendere sonno. Ci veniva consegnato del cibo dentro delle buste della Mondezza, ci veniva tirato del cibo dentro delle buste della Mondezza, erano delle pagnottine di pane con dentro forse un centimetro quadrato di formaggio. E diciamo che prima dello sbarco, come attivisti, visto che alcuni di noi dal momento della cattura erano stati messi in isolamento, abbiamo cominciato a chiedere di poterli rivedere, che ci fosse garantita la loro incolumità. Da quel momento in poi sono cominciate le violenze sono state diffuse nell'arco di tutta la detenzione, perché qualsiasi tipo di approccio è stato violento, qualsiasi tipo di passaggio dalla barca alla nave, dal gommone alla nave, dalla nave fino a questa sorta di centro detentivo è stato uno spintone, un calcio, un trascinamento, non c'è mai stato nessun tipo di trattamento con i guanti. Però dal momento in cui ci siamo cominciati a far sentire con l'obiettivo di vedere Saif e Tony, che erano stati messi in isolamento, e da quel momento in poi sono cominciati gli approcci ancora più violenti, e quelli di noi che hanno cercato di resistere con non violenza a questa sorta di trasbordo verso la Guardia Costiera Greca sono stati aggrediti e malmenati nelle solite formazioni che conosciamo, quella del 5 contro 1, che è un'abitudine di tutti i fascismi e di tutti i violenti del mondo, fucili caricati con colpi credo siano di gomma, però puntati e sparati a anche 5 centimetri di distanza, trascinati faccia a terra, però evidentemente avevamo ragione a chiedere a chiedere dove fossero i nostri compagni, tant'è che poi due di loro sono stati portati ad Ashton e ancora stanno là. Sto parlando ovviamente di Saif e di Tiago, dei quali ancora senza nessuna accusa formale sono ancora all'interno della struttura detentiva israeliana.
4: Cosa è successo invece a Creta? Siete stati trattenuti un po' anche lì, però poi tu sei tornato, quando sei tornato?
3: Io sono, adesso faccio fatica a ricordarlo, però sono rientrato il giorno dopo, credo. A Creta siamo stati trattenuti anche lì, in questo piccolo porticciolo, adesso non ricordo, a Ferinacolas, credo si chiamasse, questo porticciolo dove le autorità turche hanno recuperato ancora una volta i nostri passaporti devo dire che non è chiaro quello che è successo. Di chiaro c'è che l'intercettazione è avvenuta in acque internazionali di fronte alle coste greche e che le autorità greche erano presenti la notte dell'intercettazione, che fosse supervisione, che fosse per controllare che tutto fosse si svolgesse per il meglio, ovviamente sono sarcastico, però anche durante poi il tempo passato a Creta l'ostilità delle autorità greche è stata ben chiara. Siamo stati trattenuti, appunto, molti di noi, almeno una trentina malmenati, sono stati trattenuti 5-6 ore se non di più sotto il sole ancora una volta, prima di essere portati al primo punto medico per essere controllati. C'era chi era in condizioni veramente gravi e forse avrebbe avuto bisogno di controlli immediati. C'è stato un tentativo di rallentare il più possibile il nostro arrivo all'aeroporto, e tant'è che a un certo punto siamo stati caricati su questi pullman che continuavano a fermarsi, continuavano a fare delle tappe randomiche per evitare di farci arrivare in tempi brevi all'aeroporto, tant'è che a un certo punto siamo scesi, non so se avete avuto l'occasione, ma c'è anche un video che gira. Abbiamo improvvisato una sorta di marcia di 5 km per cercare in autonomia di raggiungere l'aeroporto, dove sapevamo ci aspettava, oltre ai compagni e alle compagne greche, ci aspettavano le autorità, le ambasciate, le autorità consolari.
0: E questo è il racconto di Lucio Leoni, tutta l'intervista la trovate su novaradio.info. Tra l'altro la flottiglia ripartirà domani alla volta della Turchia, questo ce l'ha raccontato Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex GKN, che è ancora in mare oggi in rada a largo di Creta, insomma su, vicino Creta, e poi in partenza domani per la Turchia con le navi che sono rimaste in mare, che non sono state sequestrate dall'IDF. Continuiamo parlando invece proprio di GKN, che di un tema che abbiamo affrontato con Salvetti, chiedendo a lui di commentare l'articolo apparso ieri sulle pagine della Nazione di Firenze, dove in un'intervista Vincenzo Graniglia, amministratore di Idea Group, la società che ha messo in campo 22 milioni di euro per il piano di concordato approvato dal Tribunale Fallimentare di Firenze per rilanciare la fabbrica di Campi Bisenzio, ferma ricordiamo ormai dal luglio 2021, Graniglia sulle pagine della Nazione ha dichiarato di voler demolire la fabbrica per ricostruirla da zero, senza però spiegare di concreto che cosa sorgerà sulle ceneri della ex GKN. Quello che emerge in quell'articolo è qualcosa di già scritto, ha detto a Nova Radio Salvetti. Io faccio fatica a pensare che non lo sapessero già tutti, e con tutti il dito è puntato contro le istituzioni. A voler ricostruire le cose a posteriori si capisce perché nessuno è mai intervenuto, ma si capisce soprattutto perché mai nessuna istituzione ha fatto una domanda a queste persone su che cosa volessero fare dello stabilimento, tenendo un intero territorio a lottare per trovare un piano industriale a una fabbrica, quando dall'inizio non ci poteva essere evidentemente nessun piano industriale, per il semplice fatto che il piano economico era guadagnare sull'area e sullo stabilimento, una sorta di speculazione edilizia. Ma sentiamo le parole di Salvetti stamattina a Nova Radio.
3: Stabilimento che nel 2021 era l'avanguardia, nel 2026 è tutto da buttare giù, con un'operazione che probabilmente attualmente è di 30-35 milioni di euro, perché se sommo quanto è già stato pagato lo stabilimento, il decommissioning, cioè lo svuotamento, il buttarlo giù, ricostruirlo e il pagare i debiti di QF, si arriva a quello. E in tutto questo continuano a ripetere questi articoli della Nazione: si farà come all'ABB, al che un lettore distratto pensa che stiamo parlando del fatto che arriverà l'ABB, che è un grosso player industriale. In verità Idea Group a me risulta essere, poi posso averla capita male io, un soggetto che guadagna dalla ristrutturazione, dalla costruzione di immobili che poi vengono venduti a grandi fondi immobiliari, come è stato il caso proprio di San Giovanni Valdarno, che viene spesso citato, e che non hanno senso se non vengono a loro volta riaffittati o rivenduti a dei player industriali. Ora la domanda è: questi fanno questo grosso investimento senza aver dietro nemmeno il player industriale? E se è così, perché non lo si può sapere chi è questo player industriale e perché a questo punto hanno licenziato i lavoratori? Perché anche qua un'altra cosa che non viene mai spiegata all'opinione pubblica è che non è che noi siamo stati licenziati e dopo tanti anni a un certo punto arriva un immobiliarista e dice vabbè, vuoto per vuoto ci faccio gli affari io su quest'area. Questa attuale struttura societaria e la presenza di questo gruppo, di Idea Group, per me, per quanto mi riguarda, era già evidente nell'ottobre 2023, lieto di essere smentito, e di conseguenza sia il finto ritiro dei licenziamenti, che ha comportato che l'azienda non applicasse la 234 e quindi aggirasse dei costi che doveva pagare fiscalmente, di fatto, avvenivano già con tutta la struttura immobiliare alle spalle della società, e di conseguenza la domanda è: hanno licenziato, hanno distrutto posti lavoro per fare un'operazione in cui dicono che ricreeranno dei posti lavoro dopo aver lucrato sulla ricostruzione dello stabilimento? E perché dicono che creeranno decine di posti lavoro? Quella è un'area enorme, evidentemente, perché l'impatto della logistica sarà importante, perché solo la logistica ha un tale rapporto posti di lavoro area. Come la si metta, noi non ce l'abbiamo con Idea Group, che evidentemente fa il suo mestiere in maniera chiara, quella è quello che fanno, ma con l'idea che le istituzioni non sapessero. Ne devono rispondere tutte le giunte che compongono un consorzio industriale pubblico, che guarda caso è sempre arrivato in ritardo, anche perché si era dichiarata la pubblica utilità sull'area, cosa che poteva essere fatta da mesi. Come si poteva dire oggi che quell'area poteva essere toccata? Quindi è evidente che c'è una connessione tra le due cose. Abbiamo lanciato un Tenetevi Liberi l'11 e il 12 luglio, dove insieme a tutti coloro che hanno partecipato all'azionato popolare, i movimenti che hanno difeso questa prospettiva, se vogliono le organizzazioni partitiche e sindacali che ritengono utile partecipare, decideremo insieme come il progetto di riconversione ecologica continua.
0: E chiudiamo così con il nostro GR. Io vi lascio in compagnia delle notizie sul traffico e tra pochissimo torniamo con gli approfondimenti culturali, uno dei quali in diretta. Tra poco su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 12 Genova Rosignano il traffico è bloccato, tratto chiuso per un incidente al chilometro 160 tra Pisa Centro e Pisa Nord direzione Genova, chiusa anche l'entrata di Pisa Centro sempre verso Genova. Sulla 1 ci sono code a tratti, il traffico è intenso tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Ci sono anche rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla 11, personale su strada, lavori in entrambe le direzioni all'altezza di Pistoia. Per quanto riguarda i treni, la regionale 18304 da Livorno Centrale a Firenze viaggia con 19 minuti di ritardo. Il 18295 da Firenze Santa Maria Novella a Pisa Centrale registra invece un ritardo di 23 minuti. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura.
3: Torniamo in onda con Nova Radio News, spazio al primo approfondimento di oggi, dove torniamo a parlare delle attività dell'appartamento. Siamo arrivati alla fine della rassegna entopica che si chiude con Le Gabriele, uno spettacolo di e con delle camerate e Laura Castellucci che sono qui appunto in studio con noi, venute a trovarci, scusatemi, ora ce la posso fare. Eccole qua in studio con noi. Ciao, mi sentite innanzitutto? Perché questa prova non l'abbiamo fatta.
4: Ciao Martina, sì. Ciao.
3: E con loro c'è anche Benedetta Bronzini, che riaccogliamo veramente volentieri, che fondamentalmente ci aiuta in queste interviste, perché è la curatrice di Entopica e fra l'altro conduce anche questi talk che fanno parte della rassegna. La rassegna giunge alla fine, parliamo prima delle Gabriele, di cosa ci dobbiamo aspettare. Uno spettacolo di cui avevamo già parlato un anno fa precisamente, guardavo, andava in scena in questo fine settimana di un anno fa, quindi a un anno di distanza torniamo a parlare delle Gabriele. Che cos'è? Lascio la parola a Benedetta se vuole introdurci in qualche modo questo appuntamento e poi a Adele e Laura.
5: Ciao Martina. Bene, allora noi intanto vi aspettiamo per festeggiare questo venerdì e sabato alle 21 a inizio Le Gabriele. Come sempre si può arrivare da prima, fare un aperitivo all'appartamento e poi sarà bello festeggiare insieme questa fine della stagione pilota su due giorni. Allora, che cos'è Le Gabriele? Io sono molto curiosa di lasciare la parola a queste due ragazze, anche perché Laura Castellucci oggi parlerà. È stata dietro le quinte qui con noi per gli altri appuntamenti e quindi ecco, vi dico intanto che anche questo è uno spettacolo nato all'appartamento due anni fa e vorrei sapere come si sono incontrate Adele e Laura e come è nato, diciamo, quali sono le componenti di ognuna di loro nella performance. Ecco.
4: Sì, allora, ciao Benedetta, e, praticamente io sono Laura e Adele ci siamo incontrati durante un corso a Piacenza di formazione in teatro d'animazione, in teatro di figura, che si chiama Animateria, e durante questo percorso di formazione, diciamo, durante un laboratorio di improvvisazione con dei burattini proprio, è venuta fuori, diciamo, quasi subito questa drammaturgia, diciamo, molto spontanea tra di noi e quindi è nata in questo contesto, ma poi si è sviluppata successivamente nell'anno a seguire, diciamo, debuttando sostanzialmente al festival Arrivano dal Mare di Ravenna nel 24 poi. E come diceva Benedetta, sì, l'abbiamo preparato poi tutta la fase appunto di per concludere completamente lo spettacolo, che ha una durata appunto di 45 minuti all'appartamento con delle residenze. Più che altro abbiamo, oltre a creare lo spettacolo, anche costruito, ora ci dirà meglio anche Adele, tutto, cioè la baracca, l'impianto luci, cioè è uno spettacolo che è assolutamente indipendente da vari punti di vista, anche tecnici, e quindi insomma c'è stato bisogno anche di uno spazio così trasversale come l'appartamento, che si occupa anche di corsi di artigianato, quindi abbiamo avuto la possibilità di costruire anche la baracca e oltre a fare insomma il lavoro drammaturgico sul lavoro delle Gabriele. Passo la parola ad Ele.
6: E la cosa interessante è che abbiamo proprio mescolato i nostri due campi d'azione, le nostre due competenze principali, Laura sulla parte dell'arte visiva e io più sulla parte attoriale, e insieme abbiamo proprio scritto questa drammaturgia originale, che è una storia tragicomica grottesca che attraversa questi due personaggi chiamati entrambe Gabriele, che sono chiuse nella loro routine quotidiana all'interno della loro casa, e attraverso delle incursioni della morte che entra in questa storia camuffata sempre con vesti diverse, questi due personaggi verranno portati attraverso un percorso di riscoperta della loro identità attraverso l'attraversamento proprio di vari livelli, sia all'interno della baracca che all'interno del loro percorso di trasformazione poi finale.
4: Esatto, perché Le Gabriele è proprio uno spettacolo di Burattini contemporaneo e che inserisce vari linguaggi, più che altro lavora su una drammaturgia originale appunto che lavora sul contrasto, quindi ci sono momenti filosofici, momenti molto comici, momenti grotteschi, e è proprio diciamo Le Gabriele, che sono queste due entità, vengono sbalzate continuamente dentro questa drammaturgia di botta e risposta continua, incalzante. E diciamo, però il concetto di questo spettacolo sostanzialmente è il confine sfumato e continuo, insomma, tra la vita e la morte, tra la fine e l'inizio sostanzialmente. Quindi loro due sono in questo limbo continuamente risucchiate all'interno di questo limbo, insomma, in cui insomma spesso tutti noi ci troviamo.
3: Ecco, chiedo ad Adele di usare uno degli altri due microfoni, okay, perché c'è un problema su quello, scusatemi, anche se ti abbiamo
6: infatti
3: sentito.
6: In una delle varie incursioni filosofiche, per riprendere un po' quello che diceva Laura, noi proprio abbiamo citato Eliot nella frase dei quattro quartetti: la fine è l'inizio e nell'inizio c'è la fine, quindi tutta questa questione molto diciamo liminale tra la vita e la morte, e anche diverse citazioni come per esempio al film Il Settimo Sigillo di Bergman, senza fare spoiler, però insomma chi vedrà scoprirà.
3: Ecco, è cambiato questo spettacolo nel corso del tempo? Cioè ormai l'avete creato qualche anno fa, l'anno scorso parlavamo che è andato in scena, com'è adesso?
4: Allora, sostanzialmente non è cambiato moltissimo, perché era già cambiato precedentemente, cioè c'è stato un lungo lavoro prima di arrivare alla composizione finale, quindi è molto come
6: sedimentato
4: e fitto, quindi non dico che è quasi intoccabile, perché sennò poi crolla una sorta di castello, ma è tutto molto incastrato, le battute sono super incastrate, i movimenti, e poi è uno spettacolo anche molto tecnico,
6: molto
4: perché
6: ritmico.
4: Sì.
6: Meraviglioso. Diciamo che la cosa su cui abbiamo perfezionato tutto l'impianto scenico è più che altro l'animazione, quindi abbiamo lavorato ulteriormente sull'animazione, sulla qualità di movimento di queste due creature, cioè, sulla qualità delle luci, come entrano in scena, quindi più che altro, più che sulla drammaturgia, abbiamo lavorato molto nel rapporto tra loro due e nel come queste due creature si animano e interagiscono tra di loro.
4: Esatto, nella resa del movimento di questi due burattini, perché appunto, ripeto, in scena ci sono Le Gabriele, che sono due burattini, e la morte, che è un burattino. Basta, queste sono le persone, vedi, ormai siamo a questo livello.
3: Queste la sono personificazione dei burattini.
4: Questi sono i protagonisti, diciamo.
5: E proprio per questo, scusa se ti interrompo, certo, siamo molto contente di finire con una performance ancora diversa rispetto alle precedenti, cioè offrire un'ulteriore chiave di lettura delle possibilità del teatro di figura, perché uno spettacolo di Burattini così ancora non l'avevamo portato.
3: Esatto, c'erano state poi delle dimensioni ibride, diciamo così, sì, tra il Burattini mattino e la sì. parte attoriale, però ancora questo non c'era stato. Io vi chiedo appunto anche un bilancio su questa prima edizione di Entopica. Voi avevate le idee chiare all'inizio, c'è stato tanto entusiasmo da parte degli ospiti che anche sono passati da parte dai nostri microfoni, soprattutto per questo spazio unico, no? Quindi completamente buio, nero, il nero totale, che ha dato tanta possibilità espressiva, mi sembra, esatto, a chi, agli artisti che sono passati da voi. Come è andata anche dal punto di vista del pubblico? Cosa volete tenere, cosa cambiare magari per una prossima edizione?
4: Mi piacerebbe fare un piccolo intervento, appunto ringraziando Benedetta per questo primo, insomma, per questa prima collaborazione quest'anno tra appunto l'appartamento Entopica e Benedetta, appunto, che ha curato appunto la parte di curatela, di talk, anche che sono stati fondamentali le interviste alla fine degli spettacoli, che siamo felicissimi di aver fatto, perché hanno dato veramente, anche il pubblico l'ha detto, un livello diverso a tutto il progetto. Detto questo, il bilancio è buonissimo, perché lo spazio è piaciuto molto, perché è uno spazio piuttosto particolare, che ha delle qualità particolari, perché appunto è, come dicevi te Martina, completamente buio, quindi in realtà abbiamo, ecco, un bilancio che è uno spazio adatto a una dimensione

0: qualche compagnia magari dal Belgio, dalla Francia, che comunque fanno ricerca in questo ambito del teatro visivo, performativo, ma anche proprio diciamo artisti del territorio invitati per fare delle residenze proprio per creare delle cose ex novo. Quindi sì, portare spettacoli già pronti, internazionali, ma anche il discorso proprio di creazione nel luogo è una cosa che ci interessa tantissimo, per poi apertura al pubblico, perché poi è un seme che poi può nascere e andare e viaggiare, insomma, dove deve viaggiare. E poi bello, è stato bello riaprire l'appartamento, il bar, la socialità, insomma, tutta la situazione, che è sempre, insomma, di grande accoglienza, di grande insomma calore, devo dire. Quindi ringrazio tutto il pubblico, ringrazio Benedetta, ringrazio Adele, ringrazio tutti quelli che insomma sono passati e ci hanno aiutato, e quindi vi invito sostanzialmente questo weekend, ora passo la parola a Benedetta, a vedere le Gabrielle, perché insomma sono imperdibili,
1: e a festeggiare con noi quest'ultima serata.
2: Esatto. Sì, confermo, vi aspettiamo. Sono, ecco, sugli imperdibili confermo, l'ho già visto due volte e confermo che sono veramente imperdibili, e devo dire che anch'io voglio esprimere tutta la mia gratitudine a Laura per avermi coinvolto, ad Adele per altrettanta accoglienza e partecipazione vivissima alla grande passione in questo progetto, a tutto il pubblico che ha partecipato, e anche, ecco, come spunto che mi porto dietro per l'anno prossimo è proprio, come diceva Laura, l'entità, diciamo, di questo spazio, nuovo spazio teatrale dell'appartamento, come fucina creativa, perché questa prima stagione pilota ha dato anche tantissimi spunti, a partire da spunti per l'anno prossimo, ma proprio mette voglia di fare, mette voglia di creare, di essere stimolati in nuove direzioni. Anche le letture animate, ad esempio, sono, insomma, sono un'altra direzione che sta da sviluppare, e quindi davvero questo aspetto di punto di incontro sia umano che artistico e fucina creativa. Queste sono le due parole e concetti ci portiamo l'anno prossimo.
0: Grazie.
2: Noi. Grazie.
3: E poi torneremo ovviamente a parlarne. Nel frattempo invitiamo i nostri ascoltatori a venire domani sabato alle ore 21 all'appartamento, in occasione del ritorno in scena delle Gabrielle, di e con delle cammarate, Laura Castellucci, che ringrazio anche Benedetta Bronzini. Buona chiusura di stagione, poi torneremo a parlare del futuro dell'appartamento quando sarà il momento di farlo.
2: Grazie Martina.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Cittadini e studenti fanno squadra a Firenze per il recupero di 30.000 volumi ancora inaccessibili a 60 anni dall'alluvione del 1966 che sconvolse la città. L'iniziativa è della Biblioteca Nazionale Centrale che ha organizzato il progetto insieme al Liceo Classico Michelangelo, il Comune di Firenze e la Biblioteca Nuova Isolotto. L'obiettivo è identificare e ricollocare le miscellane, ovvero opuscoli, alcuni molto rari, che l'alluvione ha privato della loro segnatura, rendendole di fatto invisibili ai cataloghi. Il programma è biennale e il cuore del progetto risiede nella cooperazione, richiamando lo spirito degli angeli del fango. Noi abbiamo parlato, per raccontare che cosa significa questo progetto, con la direttrice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Elisabetta Sciarra.
1: Restituiamo materiale bibliografico danneggiato dall'alluvione e ancora finora non disponibile per l'utenza e per il pubblico, con un progetto di comunità destinato alle scuole, destinato agli studiosi dell'università e destinato anche alla comunità dei cittadini, in particolare in collaborazione con un liceo di Firenze, ma si potrebbe allargare il Liceo Classico Michelangelo, con il Comune di Firenze, in particolare con la Biblioteca Nuova dell'Isolotto, il quartiere 4, e con l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e l'Associazione Italiana Manoscritti Datati, con una summer school destinata a giovani studiosi. L'alluvione è una ferita che rimarrà nella Biblioteca Nazionale, bisogna farci conti come un fatto storico, ma possiamo comunque, anche se il materiale bibliografico da restaurare è ancora tantissimo, possiamo comunque consentirne la consultazione, purché sia possibile individuarlo e riconoscerlo. Una delle attività previste, in particolare quella sulla miscellane, non è il restauro, ma il riconoscimento e la catalogazione, che è la chiave per consentirne la consultazione.
2: Miscellanea cosa significa?
1: Miscellanea sono gli opuscoli, sono dei piccoli opuscoli che furono particolarmente danneggiati dall'alluvione, materiale molto raro e di pregio, che spesso è posseduto solo dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che lo ha ricevuto in genere per ragioni di deposito legale. E quindi è materiale che apparentemente sembra un materiale di scarsa importanza, ma in realtà è rarissimo e appena viene catalogato, subito viene consultato. Quindi vuol dire che questo materiale raro è un materiale estremamente ricercato. E di questo materiale si è perso il contatto con il catalogo, la collocazione di queste miscellane, per cui l'importante è riconoscerle prima che restaurarle, sapere come accedervi.
2: Ha citato il Liceo Michelangelo, ma nel corso di quest'anno altri istituti scolastici verranno coinvolti?
1: Ovviamente potranno essere coinvolti se lo vorranno. È capitato con il Liceo Michelangelo, grazie.
2: Quindi è aperto, diciamo,
1: certo,
2: a chi vuole
1: certamente
2: aderire. Ecco.
1: Certamente, grazie. Anzi, il progetto di comunità è proprio questo, il motivo per cui lo presentiamo è proprio questo, e cioè che si possa aprire ad altre comunità.
0: E sentiamo su questo anche le parole dell'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
3: L'idea è quella di ripercorrere il fatto che il patrimonio culturale è un patrimonio civile, è un patrimonio di tutta la città. È molto bello che una biblioteca comunale, la Biblioteca dell'Isolotto, collabori insieme a un liceo, il Liceo Michelangelo, alla Biblioteca Nazionale, che è un elemento fondante di questa città, nel recupero di queste 28.000 miscellane. Perciò un lavoro che è fatto di ricerca intellettuale, ma anche di lavoro, di volontariato e di cittadinanza. Alla fine la cultura diventa cittadinanza e questo è un valore fondamentale per tutti. La cosa interessante è stato il fatto che c'è stato, a partire da una conferenza, l'interesse di alcuni utenti della Biblioteca Nuova che sono diventati volontari. Credo che questo possa essere l'inizio di un allargamento di questo discorso. L'importante è il collegamento della Biblioteca Nazionale col territorio della città e con la Biblioteca Comunale.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri per la rassegna Chuck sul lavoro alle 21.15, ultimo schiaffo alla presenza del regista Matteo Oleotto. Al brillante nuovo Teatro Olippi alle 21.30 per la terza edizione della rassegna Tracce di Invisibili, in scena La Costanza della mia vita di e con Pietro Giannini. Alle ore 21 al Teatro Puccini, in scena Fulminata di e con Anna Gaia Marchioro. Alle 20.30 al Laboratorio Puccini, Francesco Tricarico nel recital Viva l'Italia, Sogni, Canzoni, Squallori. Alle ore 21 al Teatro Verdi, l'Orchestra della Toscana con Diego Ceretta direttore, Emilio Cecchini al clarinetto e Umberto Codecà al fagotto, suona musiche di Webern, Strauss e Mendelssohn. Alle 16.30 alla Mediateca Regionale Toscana, presentazione del libro George Lucas, Il mito dell'immagine di Ciro Mesti. A dialogare con l'autore sarà Daniele Marseglia, conduttore sulle nostre frequenze della settima sessione. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio, alle 14 qui e ora, alle 18 Visti da vicino.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 81 secondi.
4: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. In Italia la sicurezza sul lavoro ha anche una storia di macchine. Nel dopoguerra, con il DPR 547 del 1955, si mettono nero su bianco regole di prevenzione. Obblighi, protezioni e attenzioni concrete a scale, passaggi e organi in movimento. Poi con il decreto legislativo 626 del 94 entra una parola nuova e potente, valutazione dei rischi. E nel 2008 arriva il testo unico, decreto legislativo 81, che diventa riferimento della tutela nei luoghi di lavoro. Immaginiamo un'officina di tanti anni fa. Cinghie scoperte, ingranaggi a vista, mani vicine al pericolo per fare prima. Oggi la tecnica ci offre ripari, interblocchi, procedure di manutenzione e formazione. Non è solo tecnologia, è metodo. E prima di avviare, sempre più spesso si fa un breve briefing. Si controlla l'area, si chiariscono i ruoli, perché la fretta è un rischio, l'organizzazione una protezione. E c'è un dettaglio che spesso dimentichiamo. La sicurezza non vive solo nei dispositivi, vive nelle abitudini. Fermare una macchina prima di intervenire, segnalare un'anomalia, chiedere un secondo controllo, sono gesti piccoli, ma scientifici, perché riducono l'incertezza. Il progresso non è avere macchine più veloci, è avere persone che, grazie a regole e conoscenza, tornano a casa ogni giorno con le mani integre e la mente serena. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: andata via.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 12 Genova Rosignano si segnalano ancora rallentamenti tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova per l'incidente avvenuto precedentemente. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, 2 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze a causa di un veicolo in avaria. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. Ci spostiamo adesso in A1, code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per quanto riguarda i treni, il 18844 Montevarchi Pistoia viaggia al momento con 27 minuti di ritardo. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Compagnia On Air.
1: Notizie, anteprime e visioni dal cinema alla Compagnia di Firenze.
2: Torniamo in onda con una nuova puntata di Compagnia On Air, dove parliamo a tutto tondo delle attività della Fondazione Sistema Toscana, con appuntamenti alla Mediateca Regionale Toscana, eventi e corsi promossi dalle manifatture digitali cinema, con addirittura una puntatina ai David di Donatello. Con noi per affrontare tutti questi temi e parlare di tutti questi appuntamenti, Elisabetta Vagaggini, responsabile comunicazione area cinema ufficio stampa della Fondazione Sistema Toscana.
3: Ben ritrovati a tutti i radioascoltatori. Allora, come dicevi Martina giustamente, abbiamo dei bellissimi eventi in mediateca. Sono tre gli eventi che vanno sotto il titolo di Ci vediamo giovedì, perché si tengono il giovedì, si parte il 7 maggio con un grande omaggio. Non so se sai che il 4 maggio è lo Star Wars Day in tutto il mondo, noi lo festeggiamo il 7 maggio con un libro che è George Lucas, Il mito dell'immagine, di Ciro Mesti. Qui alla sede di Mediateca Regionale Toscana in via San Gallo 25 a Firenze ci sarà il critico proprio di Nova Radio, che presso Nova Radio conduce la trasmissione bellissima, la settima sessione, Daniele Marseglia. Quindi tutti quanti siete invitati, e tutte le info sul sito di Mediateca, che è mediatecatoscana.it.
2: Non è l'unico appuntamento di cui parliamo oggi, come dicevamo, Davide Donatello, ma anche eventi e corsi, nonché residenze alle manifatture digitali cinema.
3: Sì, volevo semplicemente ricordare che a marzo si è tenuta la premiazione dei 6 giovani talenti, 6 attori italiani destinati a diventare gli ambasciatori del nuovo cinema italiano nel mondo, e sono già stati effettivamente premiati a Firenze, però saliranno anche sul palco del Teatro di Cinecittà, dove si svolgerà il mercoledì 6 maggio la cerimonia e premiazione della 71esima edizione di Davide Donatello. Quindi sarà un modo che ricollega appunto Firenze, questo premio definito il Davidino, in quanto viene dato a giovanissimi, con i David maggiori che vengono poi celebrati a Roma. I vincitori quest'anno sono stati Giulia Maenza, Vincenzo Crea, Ludovica Nasti, che forse è il volto più conosciuto in quanto ha interpretato Lila da giovanissima, da bambina, nella serie L'amica geniale, e poi Emanuele Maria Di Stefano, Alma Noce, Gianmarco Franchini, tutti attori giovanissimi ma molto conosciuti, quindi tanti complimenti a loro. E poi invece passiamo a chi, come dicevi, ambisce a diventare documentarista.
2: Di cosa si tratta e appunto cosa proponete in questo senso? Cosa ci aspetta?
3: Allora, è una opportunità veramente da non lasciarsi scappare. C'è tempo per iscriversi fino al 15 maggio. È una residenza artistica completamente gratuita. Si tiene tra Firenze, Prato e Pistoia, in questa sede di reti di strutture che si chiama Manifatture Digitali Cinema, ed è finalizzata questa residenza artistica a diventare documentaristi, quindi a imparare a sviluppare tutto quello che è un film documentario, dall'ideazione alla scrittura, allo sviluppo del progetto, alla realizzazione, e poi anche, come dire, a fare un consuntivo, a monitorarne i risultati, le analisi a posteriori. Quindi veramente un percorso molto bello che si svolgerà in 5 mesi, da giugno a novembre, da un'idea del regista toscano Samuele Rossi. Tutte le info sul sito www.manifatturedigitalicinema.it, lo stesso sito dove poi trovate un altro bel corso che è Comunicare il territorio.
2: Cosa si impara con questo corso? Come si fa a iscriversi e dove si trovano le informazioni?
3: Allora, Comunicare il territorio è arrivata alla seconda edizione, viene fatto da Fondazione Sistema Toscana con Manifatture Digitali Cinema e Anica Academy, che è questa struttura formativa dell'Anica, questa sigla di categoria del mondo del cinema, che ha una sua appunto fondazione presieduta da Francesco Rutelli, Anica Academy. Comunicare il territorio, strategie di comunicazione per il turismo culturale in Toscana. Quindi qui invece chi si iscriverà a questo corso, anche questo gratuito, che inizierà il 15 giugno, però per iscriversi c'è tempo fino al 25 maggio, imparerà, come dire, quelle che sono le strategie, le tecniche di storytelling del territorio attraverso le tecniche multimediali e soprattutto audiovisive, che poi sono quelle che ci competono come competenza, appunto. Un programma molto complesso, come dicevo, anche questo sul sito di Manifatture Digitali Cinema.it.
2: Rimandiamo anche noi al sito di Manifatture Digitali Cinema, ma non soltanto, anche a quello della compagnia della Fondazione Sistema Toscana. Grazie mille ad Elisabetta Vagaggini.
3: Grazie mille Martina, se posso fare una piccola postilla, c'è una bellissima rassegna, non la curiamo noi direttamente, ma già che parliamo di cinema, è curata dal critico Gabriele Rizza, si chiama Chuck sul lavoro, si tiene allo spazio Alfieri di Firenze e dal 5 maggio al 27 maggio si terranno 6 film veramente imperdibili per parlare di lavoro attraverso le immagini sul grande schermo fatto insieme alla FICAM CGL di Firenze e Toscana. Grazie a tutti voi e buon cinema.
0: Compagnia On Air.
1: Notizie, anteprime e visioni dalla Cinema alla Compagnia di Firenze.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.
1: Cosa fa la gente sopra i balconi prima di fare la spesa? Dopo aver messo bene in fila le tappe di ogni vita segreta.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 si registra un chilometro di coda in aumento tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma, incidente avvenuto al chilometro 331. Sempre in A1 code a tratti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Ci spostiamo sul Firenze-Pisa-Livorno, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze per un veicolo in avaria. Sempre verso il capoluogo, traffico rallentato tra Ponte d'Areste e Montopoli-Valdarno, anche in questo caso per un veicolo fermo. Per quanto riguarda i treni, la circolazione nel nodo di Firenze resta rallentata per un guasto tecnico alla linea. E veniamo a Firenze, lavori per la tranvia, possibili disagi al momento sui viali di circonvallazione. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: son of a bad man.
1: I'm not afraid of you, Mr.
2: 81 secondi.
3: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. In Italia la sicurezza sul lavoro ha anche una storia di macchine. Nel dopoguerra, con il DPR 547 del 1955, si mettono nero su bianco regole di prevenzione, obblighi, protezioni e attenzioni concrete a scale, passaggi e organi in movimento. Poi, con il decreto legislativo 626 del 94, entra una parola nuova e potente: valutazione dei rischi. E nel 2008 arriva il testo unico, decreto legislativo 81, che diventa riferimento della tutela nei luoghi di lavoro. Immaginiamo un'officina di tanti anni fa. Cinghie scoperte, ingranaggi a vista, mani vicine al pericolo per fare prima. Oggi la tecnica ci offre ripari, interblocchi, procedure di manutenzione e formazione. Non è solo tecnologia, è metodo. E prima di avviare, sempre più spesso si fa un breve briefing. Si controlla l'area, si chiariscono i ruoli, perché la fretta è un rischio, l'organizzazione una protezione. E c'è un dettaglio che spesso dimentichiamo. La sicurezza non vive solo nei dispositivi, vive nelle abitudini. Fermare una macchina prima di intervenire, segnalare un'anomalia, chiedere un secondo controllo, sono gesti piccoli, ma scientifici, perché riducono l'incertezza. Il progresso non è avere macchine più veloci, è avere persone che grazie a regole e conoscenza tornano a casa ogni giorno con le mani integre e la mente serena. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
2: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Un veicolo lievemente danneggiato ma nessun ferito nella base italiana dell'Unifil a Shama, nel Libano del Sud, colpita oggi da un razzo solitamente in dotazione alle milizie Hezbollah. Il ministro della difesa Crosetto è in costante contatto con i responsabili militari italiani nell'area. L'episodio accresce l'ansia e gli interrogativi sulle sorti della missione Unifil nell'area attaccata da Israele. Fiato sospeso intanto per l'esito degli ultimi sforzi negoziali tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. La Reuters, citando diverse fonti, tra cui funzionari di Islamabad, sostiene che le parti stiano cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Un'intesa è possibile, aveva fatto sapere Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina.
4: L'economia.
5: I mercati di entrambe le sponde dell'Atlantico esprimono scetticismo oggi su un rapido sblocco dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82%, mentre migliora lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 73. In lieve ripiegamento anche le quotazioni del petrolio sotto i 100 dollari al barile. E sul rischio crisi dei carburanti nel settore aereo, una portavoce della Commissione riferisce che il taglio di alcuni voli e il rincaro dei prezzi sono dovuti al momento all'aumento dei costi energetici e non alla carenza di jet fuel. Domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida europee rivolte alle compagnie aeree in cui saranno affrontate le criticità relative ai carburanti. E sull'impatto delle tensioni internazionali è discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani, che ha confermato all'unanimità Cristiano Fini alla presidenza. In un videomessaggio la premier Meloni elogia il settore strategico, mentre la premier Schlein sottolinea l'urgenza di una risoluzione dei conflitti.
6: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% del prodotto interno lordo, ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi di euro di export. I nostri prodotti sono famosi in tutto il mondo, sono i nostri primi ambasciatori.
7: L'Italia ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra. Articolo 11, dobbiamo fare tutto il possibile per fermare queste guerre illegali che Trump e Netanyahu stanno portando in Iran, che Putin ha portato in Ucraina, che Netanyahu sta portando anche a Gaza, dove nonostante una fragile tregua si continua purtroppo a morire.
5: Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Camera, il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato, sottolinea il Ministero dei Trasporti. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano così commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni, prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota eccedente i 2 milioni di euro, oltre a un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione per un gettito complessivo stimato tra i 26 e i 50 miliardi di euro. Il comitato promotore, composto da docenti universitari, amministratori e politici, inclusi i vertici di Rifondazione Comunista, annunciano l'avvio della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Nova Radio Città Futura.
1: Community Radio.
8: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Electro, sonorità sintetiche su Nova Radio.
1: A vision. Your ghost blowing up globes, tightening them off with an XL.